0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

0: bisogna farlo cadere ancora da seggiolone, perché rientri quel ricciolino nel suo testone.
1: La sentenza un dì, poscia se seguì.

0: Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io,
1: no tu no,
0: vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no.
2: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì, oggi è il 21 settembre 2026, 11 gradi all'esterno percepiti a 9, un'altra giornata prevalentemente soleggiata, via qualche nuvoletta qua e là, 15 però solamente la massima, con una sensazione di 14, nella notte scendiamo a 7, percepito a 5.
3: Bene, iniziamo.

0: Yes, I know my way, grande Pino Daniele, anche se probabilmente se eravate per le strade in auto durante questo fine settimana, your way was lost, signore e signori, veramente difficile. Ce l'avevano promesso, ce l'avevano detto, ce l'avevano garantito.
1: Ma anche questa mattina. Anche questa mattina. Io ho trovato difficoltà.
0: Lo so, me ne sono accorto. Effettivamente per coloro i quali sono all'interno del percorso, che praticamente quasi tutta la nostra città al centrale, la parte centrale, è veramente complicato. Ieri sentivo anche di problemi di lavoro, perché c'è gente che deve fare delle consegne, che deve andare, non è evidente circolare in questo periodo.
1: Lasciano passare gli autobus.
0: E tra le altre cose, ovviamente, ciò non aiuta certo il già noto nervosismo dei nostri automobilisti in questi periodi di cantieri, buche e chi più ne ha più ne metta. Vabbè.
1: Pazienza. Il problema è che chiudono le strade alle 5. Alle 5 del mattino, voglio dire, chiuderli alle 6. Tanto i corridori fino alle 10 non girano.
0: Non lo so.
1: Voglio dire, non penso che
0: ci sia un corridore. Io ciclista la mattina lo incontro.
1: Sì, però è un ciclista normale, voglio dire, non sono quelli lì. Chiudili almeno alle 7, alle 8.
0: Vabbè, adesso chiama Soraya. Allora, le 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, le 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, le 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro GR, 8.20 lo sport, non so se riusciamo a fare Brambilla prima delle 9, dipenderà ovviamente dal nostro GR delle 9. Comunque alle 9:15 di sicuro abbiamo l'amico Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare e poi alle 10, dopo tutto ciò, magari anche uno sguardo alle caricature, cederemo il microfono e l'antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: meteo. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Sì, lo so, siamo il 21 settembre, ma vi dico subito, perché qui succede di tutto, che l'autunno ufficialmente, l'equinozio, l'abbiamo domani, 22 settembre alle 20.05, quindi domani anche in tarda serata. Diciamocelo francamente, non siamo ancora in autunno. Boh, era quello che volevamo sentire. Per quanto concerne il meteo, non c'è malaccio, sole, freschino, ma vabbè, è anche il periodo. Abbiamo 11 gradi all'esterno, una percepita di 9, con un sole che sorgerà alle 6.39, il Pigrone, per tramontare alle 18.54. I venti soffiano dal versante settentrionale a 17 km orari, con raffiche a 26 km orari. Il tasso d'umidità è limitato al 76%. Giornata prevalentemente soleggiata, con qualche passaggio nuvoloso, 15 la massima, 14 la sensazione. Nella notte si scende un bel 7, percepito a 5. Domani giornata simile, 16 la massima, 7 la minima, interamente soleggiate quelle di mercoledì e di giovedì, con rispettivamente 18 gradi mercoledì, la minima di 7, 19 gradi per giovedì, la minima di 9, si va a 20 gradi venerdì e sabato, però venerdì c'è un 30% di possibilità di precipitazioni, una minima di 12, sabato 30% anche lì, le possibilità di precipitazioni, e anche lì la minima di 12, quindi un perfetto pareggio per le giornate di venerdì e sabato, sia sul fronte delle condizioni meteorologiche, giornate molto simili, che sul fronte delle temperature. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che adesso ci accingiamo invece verso la fase della luna piena, che avremo il 26 settembre alle 12.48.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ovviamente non mi attardo sulle varie chiusure delle strade, andate a vedere i siti rispettivi, in modo particolare quello del Grand Prix Cycliste de Montréal UCI, avrete le informazioni relative a tutte le chiusure. Per il momento, per la parte che è comunque aperta al traffico, c'è appunto traffico sul tunnel ponte in entrambe le direzioni. Accedere a Samuel de Champlain è già complicato, così come l'accesso al ponte Mercier, ma solo via Saint-Catherine, Saint-Constant da Kanawha, che è più facile. Per quanto concerne il nord dell'isola, il solito rallentamento per la 3.

0: 16 all'altezza della 640, la 15 anche, più lenta una volta giunti vicino alla metropolitana dove c'è un incidente proprio all'incrocio, nello snodo di Rockland. Incidente anche sulla 13 sud dopo la 520, anche lì si rallenta ulteriormente. Poi il solito rallentamento anche per la metropolitana ovest, in modo particolare Sennar, Papino e poi a Rockland. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Nuova settimana, nuovo sondaggio, questa volta un sondaggio Segma condotto da Radio Canada per le Coop de l'Information. Ancora una volta si conferma la potenziale vittoria del Parti québécois, che sarebbe in vantaggio sulla coalizione Avenir Québec nelle intenzioni di voto, soprattutto in periferia di Montreal. Secondo il sondaggio, PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon raccoglie il 32% delle intenzioni di voto nella regione della Riva Nord, con un vantaggio di 9 punti sulla CAQ di Christine Fréchette. Il vantaggio è leggermente inferiore nella regione della Riva Sud, dove ottiene il 30% rispetto al partito uscente, che ne ha il 25%. Il partito liberale invece è saldamente al primo posto sull'isola di Montreal. Vi darò dei dettagli anche relativi alle priorità dei québécois secondo questo sondaggio, ma anche alla divisione delle intenzioni di voto secondo l'età e altri elementi. Il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati ieri nel territorio francese di Saint-Pierre-de-Miquelon per fare un ulteriore passo avanti sul rafforzamento dei legami tra Canada e Francia, senza mai comunque menzionare esplicitamente il presidente degli Stati Uniti Trump. I due leader hanno ribadito la loro visione condivisa sulla situazione attuale durante la conferenza stampa. Anche qui maggiori dettagli nel corso del GR. Infine, l'uomo sospettato di aver investito 6 pedoni sabato mattina nel cuore del Festival Western di St. Tite è stato rilasciato poi in serata con l'obbligo di comparire in tribunale. Potrebbe essere accusato di guida pericolosa con lesioni personali e omissione di soccorso con lesioni personali, come confermato dalla Sûreté du Québec. E parlando della Sûreté du Québec, ci sono dei problemi tecnici che stanno attualmente interessando alcune linee telefoniche della SQ. Le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di non utilizzare i numeri 4141 o ancora 310 4141 fino al nuovo avviso. Il 911 rimane l'opzione per le emergenze. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Bastare il calcestruzzo, eccoci qua,
1: cittadini d'Abruzzo, e aumentano di intensità le lampadine, una frazione di secondo
2: prima della fine,
1: è la tua mamma,
2: la tua patria,
1: da ricostruire.

0: Primo Gianno, siamo entrati giorno dell'anno, Gianno. Ho fatto un'abbreviazione
1: tra Gianno, Gianno è il maschile di Gianna.
0: Lo so, ma è anche giorno dell'anno abbreviato. Certo, Gianno. Certo. È il 264esimo Gianno.
1: Gianno, e siamo sempre della 32esima settimana.
0: Mana.
1: Anche settimana scorsa eravamo detto. Quando è che la cambiano? Questa settimana? Non sono molto, eh?
0: Secondo me hanno preso corsi dalla Gazzetta dello Sport, sì, gli orari delle partite. Ma... Giovedì. Ma...
1: Giornale.
0: No, oggi non.
1: Non ci siamo. No, perché a me mi ha sconvolto tutte le deviazioni. Ma perché devono chiudere queste strade alle 5 del mattino?
0: Santo cielo, ti ho già detto, chiama UCI e chiediglielo.
1: UCI. Poi ho visto dei pannelli, non è possibile. E a me sei il contrario. Vabbè. No, dei pannelli pubblicitari. Sai quelli che si attaccano alle transenne, al contrario, con la scritta verso chi guarda.
0: Perché così poi con lo specchietto retrovisore. No, ma io non lo so. Quando ti fai un selfie,
1: voglio dire, anche quelli lì che l'ha montato, possibile che non. Ma comunque.
0: Possiamo andare avanti, ma perché oggi è la giornata internazionale della pace.
1: Eccola lì.
0: Dei sensi
1: più che altro. Dunque.
0: Sì, ti aspetto.
1: Va bene. La Convenzione Nazionale, istituita ieri in sostituzione dell'Assemblea Nazionale, durante la rivolta francese vota in favore dell'abolizione della monarchia e assume il compito di redigere una nuova Costituzione repubblicana. Non ci ho capito niente, ma è successo nel 1792 in Francia probabilmente.
0: Nel 1924 la presenza di re Vittorio Emanuele III si inaugura il primo tratto dell'autostrada Milano-Varese, detta dei Laghi. È considerata la prima autostrada al mondo.
1: Certo.
0: Perché concepita in via esclusiva per il traffico automobilistico veloce, a differenza della Avus di Berlino, inaugurata 3 anni fa, destinata anche alla prova dei veicoli. 102 anni fa.
1: Io la percorrevo sempre.
0: Bene. Lo metto nel GR dopo, più tardi, che è promesso.
1: Da Sesto Calende fino a Besnate.
0: Bene. Non ce la posso fare.
1: No, vabbè, ma l'ho detto io. Te l'ho detto.
0: Hai detto, adesso che l'hai detto possiamo andare avanti. Non ce la può fare.
1: No, volevo leggere quella del telefono, ma l'hai saltata. Che era carina. Entrano in funzione nel 1898. E le linee telefoniche Milano-Bergamo e Torino-Novara sono le prime connessioni intercomunali governative italiane di telefonia. Abbiamo inventato il telefono, possiamo essere i primi a mettere. Cos'è che hai?
0: Sei capace di leggere un'altra o devo andare avanti io?
1: No, stavo leggendo ancora quella dell'autostrada.
0: Vado avanti.
1: Vai avanti.
0: 1949 Mao Zedong apre la prima sessione plenaria della conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino, celebrando la vittoria nella guerra civile e tracciando le linee future del paese. Sarà guidato dal Partito Comunista in una repubblica popolare a partire dal 1 ottobre. Questo avviene 77 anni fa.
1: Abbiamo trovato chi per primo ha attraversato sto canale della Manica. È l'argentino Antonio Aberdondo. Nel 1961
0: Tondo,
1: va bene, ma era tondo. È il primo uomo al mondo ad attraversare il canale inglese della Manica a nuoto, da costa a costa e ritorno ulteriormente. Beh, certo, se fa da costa a costa è anche il ritorno.
0: Non ce la posso fare.
1: Copre il tragitto in 43 ore e 10 minuti, concedendosi un'unica pausa della durata di 4 minuti. Perché gli era asciugato via il costume, doveva rimetterselo bene.
0: Benissimo. Nel 1972 viene completato l'iter per la base militare statunitense a La Maddalena in Sardegna. Il governo italiano ha concesso l'uso di una zona riservata della nostra marina militare come appoggio per i sommergibili nucleari americani. Questo avviene 54 anni fa.
1: Grave fatto in Sicilia nel 1973, in acque internazionali, antistante il canale di Sicilia, una formazione di aerei di combattimento libici, tipo Mirage, mitraglia a bassa quota la corvetta italiana De Cristoforo, De Cristofaro, ferendo due marinai e lievemente altri due. Il governo libico si scusa. Vabbè.
0: 1981, per la prima volta nei suoi 191 anni di storia, una donna entra a far parte della Suprema Corte degli Stati Uniti d'America. Si tratta della 51enne Sandra Day O'Connor, che viene confermata dal pieno voto favorevole del Senato 45 anni fa.
1: 1983, la Commissione Federale Statunitense per le Comunicazioni approva la messa in commercio del primo telefono cellulare nell'83. Portatile. È il Motorola DynaTAC 8000X. L'apparecchio è stato presentato alla stampa durante lo scorso mese di marzo.
0: 12 kg era.
1: Più la valigetta di altri 4.
0: Più la batteria.
1: Più la batteria del telefono che si scaricava dopo
0: 30 secondi.
1: 30 minuti mi sembra che durasse.
0: 1990, i miei quattro sicari dell'organizzazione mafiosa agrigentina Stidda uccidono il magistrato 37enne Rosario Livatino. Con la sua auto, una Ford Fiesta rossa e senza scorta, si stava recando in tribunale ad Agrigento lungo la statale 640, 36 anni fa.
1: Pubblicato nel 1995, Buon compleanno Elvis, quinto album del cantante autore Luciano Ligabue, anticipato nel mese precedente dal singolo Certe Notti, che ascolteremo, è stato realizzato allo studio Esagono di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e contiene 14 canzoni, tra cui Vivo Morto per X,
0: OX,
1: sì, scusami, Hai un momento Dio e Viva. Tra l'altro l'ha rifatto Vivo Morto OX quest'anno Ligabue, ma ascolteremo Certe Notti. Certe Notti.
0: Nel 1995 l'hai saltata, ma era simpatica. Il latte offerto con un cucchiaio alle statue del dio indù Ganesha in tutta l'India scompare. Il fenomeno si ripete per tutto il giorno, con ogni raffigurazione del dio della forza vitale e del buon auspicio che beve il simbolo di abbondanza e benessere offertogli. 31 anni fa. Devo dirti che era proprio ieri la celebrazione, ho visto delle immagini molto belle che venivano dall'India, andavano a lavare le statue e tutto, molto, molto belle come,
1: loro
0: come rituale.
1: C'hanno queste. 1999, Taiwan è devastata da un terremoto di grande intensità. Il sisma uccide 2.400 persone. Mamma.
0: Nel 2007, secondo la rivista Forbes, il gruppo dei Rolling Stones è in cima alla classifica dei musicisti che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno, con una cifra stimata per un anno in 88 milioni di dollari.
1: Diviso 4.
0: Con riporto di 2.
1: Qualche mancia lasciata a destra o a sinistra.
0: Spinello più uno spinello
1: meno,
0: poi alla fine voglio dire.
1: Nel 2000, è interessante questa qua, perché nel 2017 studenti dell'Istituto di Tecnologia di California osservano per la prima volta che anche un animale privo di cervello manifesta il comportamento del sonno. La scoperta avviene analizzando il comportamento di una medusa gassipoea e dimostra che il sonno prescinde dalle azioni cerebrali e ha radici più profonde nella biologia animale. 9 anni fa. Quindi anche se non hai cervello, il tuo corpo ti dice adesso dormiamo un po'.
0: La storia è più vicina a noi. Nel 1826 inizia la costruzione del canale Rideau a Ottawa, uno dei canali ovviamente fondamentali per rendere il fiume San Lorenzo una via navigabile, diciamolo così. Nel 1854 Edmund Walker Head diventa governatore governatore generale del Canada. Sir Edmund Walker Head, che è ottavo baronetto, come tu ben sai. Nel 1800...
1: Certo, sono io il settimo.
0: Nel 1892 il Rocket 350 entra in servizio, mitico tram elettrico che è messo in servizio a Montreal, circuito, il percorso comprende la via Greig, che poi diventerà Saint-Antoine, la via Bleury, l'Avenue du Parc e de Mont-Royal, che adesso è chiusa.
1: Ah, ecco perché.
0: E la via Saint-Dominique, Rachel e Amherst, ecco che adesso non esiste più.
1: No, ma esistono i binari, sono santuari.
0: No, dico la Via Amos. 1898 viene inaugurato il monumento a Samuel de Champlain.
1: Voilà. Io l'avrei messo anche all'inizio del ponte, sto monumento, tanto per
0: io l'avrei messo in acqua direttamente.
1: Ma no, ma in acqua.
0: 1911 i conservatori di Robert Borden vengono riportati al potere. Nel 1932 arrivo massiccio di colonizzatori nella Bitibi Temiscamingue. 84 coloni québécoises che si stabiliscono in Abitibi e Témiscamingue, sotto gli auspici tra l'altro della Société Saint-Vincent de Paul e della Commission Municipale du Retour à la Terre.
1: Oui.
0: Che poi è nata la canzone Vado a vivere in campagna, ma è un altro discorso.
1: Però lì l'ha fatta Toto Cotugno.
0: 1963 viene inaugurata la Place des Arts.
1: Ah.
0: 1963.
1: Che all'inizio non funzionava mica tanto, sai?
0: Non c'è scritto qua.
1: Vabbè, comunque.
0: Nel 1964 sempre,
1: dimmi.
0: Blanche Margaret Meagher diventa presidente dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.
1: Bene.
0: Prima donna, ma è anche ambasciatrice del Canada in Austria, quindi è lei che viene nominata.
1: Ed è la capoccia di quel periodo lì.
0: 1992, prima partita dei senatori di Ottawa. Sto parlando di quelli che giocano a hockey, non quelli che discutono in Senato.
1: I senatori è un nome comune per una squadra.
0: Sì. Nel 1995 viene svelato il disegno che rappresenterà i due dollari canadesi. Sappiamo che è l'orso polare.
1: Claro. Ne hanno fatte nuove
0: da una parte,
1: eh?
0: La regina dall'altra. Attenzione, adesso non confondere uno con l'altro. Perché, cioè...
1: Su. Uno è maschio. È un orso maschio.
0: Adesso lui riconosce lo schimoso.
1: Beh, certo, dagli occhi.
0: Ti mando a puvirmi tu anche a te. Nel 2001, signore e signori, grande Teleton americano per le vittime dell'11 settembre. Perché lo dico? Perché una delle più attese interpreti sarà proprio Céline Dion, che interpreterà l'inno nazionale americano, God Bless America. E nel 2001 anche William Fife viene condannato a 25 anni di carcere, ha ucciso 5 donne a Montreal tra l'81 e il 99 e si dice che è l'assassino seriale più importante della storia del paese. Poi ti dico anche che nel 2009 viene arrestato e conferma la sua colpevolezza il famoso Vincent Lacroix. Ci hanno anche fatto un film, scandalo ovviamente, di uno di questi che si definivano i criminali con la cravatta. Ho finito.
1: Bene. Il proverbio dice: botte buona fa buon vino. È vero.
0: Benissimo.
1: Benissimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Si è complicato ulteriormente l'accesso a Saint-Mel-de-Champlain, il ponte Jacques Cartier è tutto al completo, l'accesso da Saint-Constant per il ponte Mercier è anch'esso complicato. La Met West, come di consueto, Saint-Léonard et Carry, il tunnel in entrambe le direzioni, 13:15 bloccate alla 6:40. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo il più recente sondaggio Segma condotto per Radio Canada e Les Coop de l'Information, il Parti québécois è in vantaggio sulla coalizione Avenir Québec nelle intenzioni di voto nella periferia di Montréal. Secondo il sondaggio sempre PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon raccoglie il 32% delle intenzioni di voto nella regione della Rive Nord, con un vantaggio di 9 punti sulla CAQ di Fréchette, e il vantaggio è leggermente inferiore nella regione della Riva Sud, dove ottiene il 30% delle intenzioni di voto e il partito uscente 25%. Sia sulla sponda nord che quella sud, il Partito Liberale del Québec sta dando filo da torcere alla CAQ nella corsa al secondo posto, con rispettivamente il 20% e 24%. Con questi risultati PQ torna a un livello paragonabile a quello del 2014 in queste regioni. Nelle elezioni del 2022 e nel 2018 la coalizione Avenir Québec di François Legault aveva ottenuto oltre il 40% dei voti in queste zone. Come prevedibile, il Partito Liberale di Charles Millard è in testa sull'isola di Montréal in vista delle prossime elezioni del 5 ottobre con il 31% del voto. Québec Solidaire segue con 24%, mentre che Parti québécois si piazza al terzo posto con il 19%. I conservatori di Christine Fréchette e di Éric Duhem si contendono l'ultimo posto sull'isola di Montréal con il 13%. Escludendo i non francofoni, i liberali scivolano al quarto posto, mentre PQ e QS si contendono il primo posto nelle intenzioni di voto, rispettivamente con 29% e 28%. Sull'isola di Montréal il 17% degli intervistati era ancora indeciso o non prevedeva di votare il 5 ottobre, percentuale che scende al 15% sulla sponda sud e 11% sulla sponda nord. E di quale candidato si fiderebbero maggiormente per guidare il Québec nella guerra commerciale con gli Stati Uniti? E beh, sull'isola Riva Sud la risposta più frequente è stata nessuno, non lo so, con il 28%. Tra i primi cinque candidati, Christine Fréchette è in testa sulla Riva Sud, Charles Millard è primo sull'isola di Montréal, sulla Riva Nord Christine Fréchette gode anche lì della provincia del 24% degli intervistati. Il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati ieri nel territorio francese di Saint-Pierre et Miquelon per fare un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei legami tra Canada e Francia, senza mai menzionare esplicitamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due leader hanno ribadito la loro visione condivisa sulla situazione attuale durante una conferenza stampa in cui si è discusso di cooperazione regionale nei settori della pesca, del trasporto, dei cambiamenti climatici, del commercio e degli scambi accademici. I due leader hanno annunciato che chiederanno alle rispettive agenzie spaziali e ai ministeri della difesa di sviluppare e condividere infrastrutture comuni, inclusi sistemi di lancio spaziale e strutture di ricezione a terra. Intendono inoltre ampliare le attività della Commissione di cooperazione regionale congiunta tra Canada Atlantico e Saint-Pierre et Miquelon nei settori della crescita economica, della transizione energetica e della resilienza climatica. È inoltre previsto che le Camere di Commercio francese e canadese firmino un accordo nelle prossime settimane. Carney e Macron hanno anche annunciato la creazione del Forum Canada-France sulla ricerca polare che si alternerà tra i due paesi e la cui prima edizione si terrà proprio a Saint-Pierre et Miquelon. Questa è la prima volta che un primo ministro canadese in carica effettua una visita ufficiale a Saint-Pierre et Miquelon. Solo pochi chilometri separano il Canada dalla Francia, nel punto più vicino. I nostri valori sono ancora più vicini, ha affermato Carney. I nostri paesi sono due grandi nazioni indipendenti che intendono rimanere tali, ha dichiarato Macron, aggiungendo che Canada e Francia collaboreranno in tutti i settori in cui potranno trovare un'agenda positiva per entrambe le nazioni. I due leader intendono difendere la stessa agenda a New York, dove lunedì si recheranno per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Palestina, Ucraina, protezione dei minori sui social media, regolamentazione dell'intelligenza artificiale. La visita del primo ministro canadese è durata solo poche ore. Ieri sera è rientrata a Ottawa per dare il benvenuto al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, La Norvegia non è membro dell'Unione Europea, ma 30 anni fa ha concluso un accordo con gli europei che garantisce a entrambe le parti il libero accesso ai rispettivi mercati di beni e servizi, che consente alla Norvegia di accedere alla maggior parte dei programmi dell'Unione Europea. Carney sta cercando di rafforzare i legami anche di difesa con la Norvegia, vuole anche attrarre investimenti dal suo vasto fondo sovrano alimentato dalle entrate petrolifere. Il primo ministro canadese ha visitato la Norvegia a marzo, è stato il primo ministro in carica dal 1980 a visitare il paese nordico. Durante quella visita i due leader si sono impegnati a rafforzare la loro collaborazione in settori che vanno dalla sicurezza artica e dello spazio ai minerali critici e all'energia. E infine l'uomo sospettato di aver investito 6 pedoni sabato mattina nel cuore del Festival Western di St. Tite è stato rilasciato sabato sera con l'obbligo di comparire in tribunale. Potrebbe essere accusato di guida pericolosa con lesioni personali e omissione di soccorso con lesioni personali, come confermato dalla SQ. I 6 feriti, 4 uomini e 2 donne di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati curati per lesioni di varia gravità. Sebbene sia stata esclusa la possibilità di un atto premeditato come un attacco con un veicolo terrorista, gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi che una lite tra l'autista e altre persone sia degenerata. Le autorità hanno escluso già la guida in stato di ebbrezza. L'autista, un 25enne sconosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe investito i pedoni intorno alle 4:30 del mattino prima di darsi alla fuga. È stato trovato nel quartiere di Cap Rouge a Quebec, dove è stato arrestato. E alcuni problemi tecnici stanno attualmente interessando alcune linee telefoniche della SQ-Sûreté di Quebec. Le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di non utilizzare i numeri 4141 e il 310 4141 fino a nuovo avviso. Questi numeri normalmente consentono di ottenere assistenza dalla polizia al di fuori dei principali centri urbani, segnalare incidenti o ricevere aiuto in caso di guasto o incidente stradale. In alcune zone le chiamate potrebbero non essere instradate correttamente, ha spiegato la SQ in un post sui suoi canali social. Considerati questi problemi tecnici, la SQ incoraggia i cittadini a contattare direttamente la stazione di polizia locale per qualsiasi situazione che richieda un intervento immediato. Per le emergenze è ancora possibile contattare il 911. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del Campo Largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Lischlein aggiunge, la premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, e conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto. Proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, un po' fresca, ma diciamocelo francamente, siamo quasi in autunno, inizia domani. 11 gradi percepiti a 9 all'istante, avremo una massima di 15, sensazione di 14. Nella notte un fresco 7 percepito a 5. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8. Tennis alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 21-9-20-26.
5: Era il 1963 e Michele era primo in classifica con Se mi vuoi lasciare. Poi ricordiamo l'uscita dell'album di Ligabue nel 1995, preceduto dal singolo Certe notti.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci
1: ancora. Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.

Gusti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibili presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché General Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

Cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 21 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, Luna e Marte in quadratura rendono faticosa la ripartenza, con poca energia e troppe responsabilità concentrate nelle stesse ore. Mercurio in opposizione aggiunge risposte evasive o istruzioni poco chiare. In ufficio stabilite che cosa viene prima e non fatevi carico anche dei ritardi altrui. Toro, entrate nella settimana con passo sicuro. La luna amica vi rende organizzati e resistenti. Marte aiuta a risolvere commissioni e imprevisti, mentre Venere contro complica una collaborazione. Se qualcuno non rispetta un accordo, ridefinite subito compiti e scadenze senza coprire ancora le mancanze altrui. Gemelli, Mercurio favorevole vi offre la battuta pronta e l'argomento giusto, mentre il Sole in quadratura rende più difficile tenere insieme lavoro, casa e scadenze. Giove amico porta comunque una risposta interessante. Accettate l'occasione, ma negoziate tempi realistici invece di promettere una consegna da record. Cancro, partenza sotto pressione. La luna in opposizione mette alla prova collaborazioni e rapporti. Mercurio contro rende le parole più taglienti, mentre il sole amico vi aiuta a restare concreti. Durante una riunione ascoltate le obiezioni, poi stabilite compiti e scadenze senza portarvi il risentimento fino a casa. Leone, entrate nella settimana con idee forti e una presenza che si nota. Mercurio amico sostiene riunioni e trattative, mentre Giove nel segno vi spinge a chiedere di più. Venere contro segnala però alleanze fragili prima di affidare un compito importante. Chiarite responsabilità ed aspettative. Vergine, entrate nella settimana con la luna amica più organizzati e resistenti del solito, mentre il sole nel segno vi rende autorevoli. Marte favorevole aiuta a risolvere un problema pratico. Prendete in mano la situazione, ma affidate almeno un compito a chi è perfettamente in grado di svolgerlo. Bilancia, Luna e Marte in quadratura rendono la ripartenza pesante, con scadenze, responsabilità familiari ed una stanchezza difficile da nascondere. Mercurio nel segno vi aiuta però a stabilire priorità chiare. Rispondete alle urgenze vere e rimandate ciò che qualcuno ha deciso di chiamare urgente solo per questa mattina. Scorpione, la settimana parte con basi solide, la luna amica vi rende organizzati e resistenti, mentre il sole favorevole sostiene autorevolezza e risultati. Venere nel segno facilita una collaborazione strategica. Presentate il progetto con poche parole e lasciate che siano preparazione e numeri a convincere chi decide. Sagittario, Mercurio amico vi rende rapidi e convincenti, mentre Giove favorevole amplia contatti e possibilità. Il sole contro mantiene però alta la pressione con chi ha autorità. Durante una riunione difendete il progetto senza sfidare ogni obiezione. Ottenere il via libera conta più che vincere il duello. Capricorno, la luna nel segno vi rende autorevoli e determinati, mentre il sole amico sostiene progetti ambiziosi. Mercurio contro complica però documenti e comunicazioni professionali. Presentate la vostra posizione con sicurezza, ma controllate allegati e cifre. Oggi la sostanza è ottima, la forma può tradirvi. Acquario, il confronto è inevitabile, ma Mercurio favorevole vi permette di gestirlo con intelligenza. Venere contro rende fragili alcune alleanze, mentre Giove opposto porta un interlocutore molto esigente. Definite responsabilità e scadenze senza lasciare zone grigie. Oggi la chiarezza protegge più della simpatia. Pesci, la luna amica vi fa ripartire con concretezza, mentre Venere e Marte favorevoli sostengono alleanze e iniziativa. Una persona affidata può aiutarvi a trasformare un'intuizione in un progetto realizzabile. Accettate il contributo e definite subito i prossimi passi, senza lasciare tutto alla buona volontà.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: Nasce nel 1934 Leonard Cohen, autore e cantante, avrebbe compiuto oggi 92 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Forza che è una giornata soleggiata oggi, anche se un po' fresca. Abbiamo 10 gradi, sensazione di 9 in questo istante. Oggi andremo a 15, percepito a 14 nel pomeriggio. Dovrebbe brillare il sole gran parte della giornata, talvolta magari celato da qualche nuvoletta. Nella notte scendiamo a un bel fresco 7 gradi, percepito a 5. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Si parla molto di intelligenza artificiale. Ebbene, oggi la Presse Plus pubblica un articolo su les influenceuses 100% fausse, i famosi influencer che vediamo. Beh, io non, personalmente no, perché non ne seguo neanche uno, anche perché non ci credo troppo. Comunque, ci sono persone che seguono queste persone su internet, su TikTok soprattutto, per farsi, tra virgolette, influenzare sui loro acquisti, sulle loro scelte.

e sulle loro terapie, chi più ne ha più ne mette. Ebbene, oggi è stata svelata una realtà non indifferente. Ci sarebbe praticamente una caterva di questi influencers presenti sulle reti sociali che sono totalmente falsi, 100% creati con l'intelligenza artificiale, quindi ci sono dei conti che in realtà nascondono per la maggior parte dei casi, anche quando si tratta di influencer donne, degli uomini dietro di loro che appunto vogliono approfittare della vita virtuale vendendovi di tutto, ecco, diciamolo così. Si chiamano Katrin, Sara, Luna, Jessica, Noemi, Maya e Ariane. Sono giovani, rispondono ovviamente ai criteri di bellezza dell'epoca, e accumulano migliaia di abbonati su Instagram e TikTok, ma sono per la maggior parte dei casi degli uomini che si nascondono dietro questi falsi profili e che la cui intenzione è appunto incassare grazie a delle immagini dei loro avatar, che spesso e volentieri addirittura si possono anche spogliare. Un articolo molto interessante, ancora una volta, che dà qualche suggerimento su come scoprire effettivamente, o piuttosto come caratterizzare il falso dal vero sulle reti sociali, in modo particolare per quanto concerne questi profili. Molto interessante, magari se avremo l'occasione ne parleremo anche con Vittoria nel quadro delle nostre mezz'orette chiacchierate. Lei è un'esperta di reti sociali, ne sa senz'altro più di me. Andiamo adesso a vedere le devoir di questa mattina, che apre invece su, ancora una volta, Elezioni Quebec. Questa volta è l'espansione del privato nel sistema sanitario, allargamento al privato che deve cessare, secondo il Collège des Médecins. L'expansion du privé doit cesser, plaide le Collège des Médecins. Non è necessariamente più efficace rispetto alla rete di sanità pubblica, indica un rapporto che è stato proprio ordinato dall'Ordine dei Medici del Quebec sono state valutate varie performance secondo vari criteri, e secondo questo studio effettivamente il sistema privato non sarebbe più efficace ed efficiente di quello pubblico. E poi ovviamente fotografia nella prima pagina del Devoir, dei mondiali di ciclismo che sono in pieno svolgimento a Montreal. Una bella fotografia, devo dire, ieri tra l'altro giornata ideale anche per il ciclismo. E poi un articolo molto interessante anche qui: quel rôle joue l'infertilité dans la faible natalité in questa campagna elettorale. Un altro soggetto di cui si tende a parlare molto è quello delle misure, diciamo così, pro famiglia, con bonus finanziari ai nuovi genitori, bonifiche dei congedi parentali, aggiunta di posti negli asili nido. Insomma, si sta cercando di fare di tutto per appunto far sì che ci siano più figli nella nostra provincia del Quebec, un problema che è, ahimè, riconosciuto un po' in tutti i paesi occidentali. Nello Journal de Montréal di questa mattina, parlando di sanità, tragica notizia questa volta: una donna di 98 anni che avrebbe tanto bisogno di un medico, e che malgrado sia stata iscritta come tanti a questa GMF, ancora una volta non ha nessun medico ed è obbligata a ricorrere al privato quando ha bisogno di qualcosa, perché arrivata quella a 98 anni non c'è molto tempo per aspettare il sistema pubblico che lo stesso reagisca. Un articolo, ahimè, grave, nella misura in cui è stato fatto di tutto per appunto far sì che tutti avessero un medico di famiglia. Bello avere un medico di famiglia o essere iscritti, ma se non hai possibilità di vederlo prima di tot mesi, non è che serva a granché. Sembra indicare questo articolo sullo Journal de Montréal, che devo dire è anche un fenomeno riscontrato da molti di noi. Io vi posso dire che ho un medico di famiglia, ma se cerco di avere un appuntamento col mio medico di famiglia, passano vari mesi prima che trovi una disponibilità per incontrarlo. Prima pagina comunque dello Journal de Montréal di questa mattina, senz'altro uno dei soggetti più importanti per coloro i quali si presenteranno alle urne il 5 ottobre. La Gazzetta di questa mattina, anche qui si parla,
come spesso accade, lo sapete ormai, la Gazzetta il lunedì si dedica a un articolo completamente diverso, non necessariamente d'attualità, ma un'analisi più approfondita, e oggi si parla di questa nuove normative negli Stati Uniti per ottenere la cittadinanza con la nascita. Ebbene, Trump Birthright Citizenship Law Costs Canadians Chance for a Baby è un'agenzia americana che ha trovato una mamma detta surrogata negli Stati Uniti per portare avanti la gravidanza di una coppia canadese che da tempo appunto cerca di avere un figlio, e adesso con le nuove legislazioni gli ufficiali degli Stati Uniti hanno bloccato la possibilità di fornire dei passaporti a questi bebè che sono nati negli Stati Uniti da madre surrogata ma per conto di altri paesi. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Il Globe and Mail di quest'oggi, ebbene, indica come spesso e volentieri alcune indagini anche della RCMP o della SQ si trovano bloccate per via dell'impossibilità di sbloccare dei telefonini. Probes into Toronto shootings hindered by phone encryption. Sistemi nuovi che vengono utilizzati da coloro i quali commettono atti criminali e che fanno sì che non è più possibile andare a reperire le informazioni sui loro telefoni cellulari, e quindi sono un po' scadenti, cioè non si possono effettuare le indagini adeguatamente, anche in caso appunto di sparatorie come queste che sono analizzate in questo articolo. Nella prima pagina si riferisce ad alcuni spari contro il consolato statunitense e altri luoghi pubblici, e adesso sono stati recuperati dei cellulari, ma è impossibile ottenerne delle informazioni. E poi si parla anche di questo incontro tra Carney e Macron, che è un segnale un po' di solidarietà con ovviamente sempre presente la figura, anche se indirettamente, di Donald Trump e delle sue tariffe doganali. Nel National Post di questa mattina si parla invece del leader del partito conservatore che non riesce a farsi notare, il meno che si possa dire, almeno lo dice questo articolo, anche per via della guerra tariffaria e della costante presenza del nostro primo ministro Carney nell'attualità. The Very Big Task Facing Pierre Poilievre, titola questo articolo, dove appunto le tariffe doganali di Trump sembrano giovare al governo liberale di Mark Carney. Passiamo ai quotidiani italiani. Corriere della Sera apre su questo annuncio di un decreto tetto agli stranieri in classe, l'ha detto la Premier Meloni, è la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini, congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo di Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda. Poi 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. Avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, si parla delle elezioni a Berlino e a Mecklenburgo. E poi i ladri nel cortile di casa, sparano e uccide uno indagato per omicidio. E l'abbiamo sentito anche nel servizio di ADN Cronos. La Repubblica di questa mattina, l'onda nera travolge Merz, Berlino, alla sinistra radicale, la Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra, l'Europa non è un menu a scelta, un articolo di Paolo Gentiloni. Poi scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. E poi Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre su Milan e Juve alla sosta a -2 e a -3 dalla testa. Rieccoci, il titolo. Ed è tutto.

0: 514 790 0251. Ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15:30 dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni, pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini, ogni venerdì dalle 15 alle 15:30, offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
1: Compie oggi 83 anni Ombretta Colli, moglie del compianto Giorgio Gaber, nasce nel 1943, mentre oggi compie 75 anni La Mia Banda Suona il Rock, il cantante Ivano Fossati, nasce nel 1951.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, viabilità intensa, ovviamente, a quest'ora in modo particolare, e non sto parlando necessariamente della presenza dei campionati mondiali di ciclismo, che già quelli complicano ulteriormente la situazione in alcuni settori. Attualmente è tutta bloccata la rete stradale a Montreal, in modo particolare dal sud dell'isola non c'è scampo, tutti i ponti al completo, ma adesso c'è anche un incidente, il ponte Samuel de Champlain, ma direzione Brossard, quindi anche andando verso Brossard è tutto bloccato da Turco, anzi da prima di Turco, quindi dovete essere veramente ancora più pazienti. Poi il solito rallentamento, quest'ora inizia a Anjou per la metropolitana ovest, anche lì ci sono due problemi uno dopo l'altro, uno a Rockland, uno proprio all'altezza dello snodo di Descaries, problemi anche per la 15 e la 13 che rallentano alla 440, la 15 addirittura prima a Blainville. Quindi niente, massima prudenza, massima pazienza per i vostri spostamenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un ultimo sondaggio Segma condotto per Radio Canada e Le Coop de l'Information, le Parti québécois è in vantaggio sulla coalizione Avenir Québec nelle intenzioni di voto nella periferia di Montreal, quella che era più scrutata, il famoso 450. Secondo i sondaggi, il PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon raccoglie il 32% delle intenzioni di voto nella regione della Rive Nord, con un vantaggio di 9 punti sulla CAQ di Fréchette. Il vantaggio è leggermente inferiore nella regione della Rive Sud, dove ottiene il 30% delle intenzioni di voto e il partito uscente 25%. Sia sul nord che sul sud il Partito Liberale di Quebec sta dando filo da torcere alla coalition Avenir Québec nella corsa al secondo posto, con rispettivamente il 20 e il 24% delle intenzioni di voto. Con questi risultati il PQ torna a un livello paragonabile a quello del 2014 in queste regioni. Nelle elezioni del 22 e quelle precedenti del 18 la coalition Avenir Québec di François Legault aveva ottenuto oltre il 40% dei voti in tale zona. Come prevedibile, il Partito Liberale di Charles Millière è in testa sull'isola di Montreal in vista delle elezioni del 5 ottobre con il 31% delle intenzioni di voto, con Québec solidaire che segue al 24%, il Parti québécois si piazza al terzo posto con il 19%. I conservatori di Christine Fréchette e di Éric Duhem si contendono l'ultimo posto sull'isola di Montreal, raccogliendo entrambi il 13% delle intenzioni di voto. Il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati ieri nel territorio francese di Saint-Pierre et Miquelon per fare un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei legami tra Canada e Francia. Senza mai menzionare esplicitamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i due leader hanno ribadito la loro visione condivisa sulla situazione attuale durante una conferenza stampa in cui si è discusso di cooperazione regionale nei settori della pesca, dei trasporti, dei cambiamenti climatici, del commercio e degli scambi accademici. I due leader hanno annunciato che chiederanno alle rispettive agenzie spaziali e ai ministeri della difesa di sviluppare e condividere infrastrutture comuni, inclusi sistemi di lancio spaziale e strutture di ricezione a terra. Intendono inoltre ampliare le attività della Commissione di cooperazione regionale congiunta tra Canada Atlantico e Saint-Pierre et Miquelon nei settori della crescita economica, della transizione energetica e della resilienza climatica. È inoltre previsto che le Camere di Commercio francese e canadese firmino un accordo nelle prossime settimane. Carney e Macron hanno anche annunciato la creazione del Forum Canada-Francia sulla ricerca polare, che si alternerà tra i due paesi e la cui prima edizione si terrà proprio a Saint-Pierre et Miquelon. Questa è la prima volta che un primo ministro canadese in carica effettua una visita ufficiale a Saint-Pierre et Miquelon, che dista solo pochi chilometri dal Canada ed è rispetto alla Francia il punto ovviamente più vicino. E parlando del primo ministro, la visita è durata solo poche ore, poiché ieri sera doveva rientrare a Ottawa per dare il benvenuto questa volta al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. La Norvegia non è membro dell'Unione Europea, ma 30 anni fa ha concluso un accordo con gli europei che garantisce a entrambe le parti il libero accesso ai rispettivi mercati di beni e servizi e che consente alla Norvegia di accedere alla maggior parte dei programmi dell'Unione Europea. Carney cerca di rafforzare i legami di difesa con la Norvegia, vuole anche attirare investimenti dal suo vasto fondo sovrano alimentato dalle entrate petrolifere. Il primo ministro canadese aveva già visitato la Norvegia a marzo, è stato il primo ministro in carica dal 1980 a visitare il paese nordico. Durante quella visita i due leader sono impegnati a rafforzare la loro collaborazione in settori che vanno dalla sicurezza artica e dallo spazio ai minerali critici e all'energia. E l'uomo sospettato di aver investito 6 pedoni sabato mattina nel cuore del Festival West End di St. Tite è stato rilasciato in serata con l'obbligo di comparire in tribunale. Potrebbe essere accusato di guida pericolosa con lesioni personali e omissioni di soccorso con lesioni personali, come confermato dalla SQ. I 6 feriti, 4 uomini e 2 donne di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati curati per lesioni di varia gravità, sebbene sia stata esclusa la possibilità di un atto premeditato, come un attacco terrorista con un veicolo. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi che una lite tra l'autista e altre persone sia degenerata. Le autorità hanno anche escluso la guida in stato di ebbrezza. L'autista, un 25enne sconosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe investito i pedoni intorno alle 4:30 del mattino, prima di darsi alla fuga. È stato trovato nel quartiere di Cap Rouge a Quebec, dove è poi stato arrestato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
4: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge. Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo 2 giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo 2 giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelle innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, qui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense scambiato a 1,40 dollari.
6: Previsioni del tempo.
2: Una bella giornata, via, soleggiata per lo più, abbiamo 10 gradi percepiti a 9, oggi andremo ad una percepiti a 9, oggi andremo ad una massima di 15 con un umidex, perché è più freddo, 14 la sensazione, nella notte scenderemo a 7, percepito a 5. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Stenis sarà la regia, Silvio Vieta al microfono, il risveglio vostro è quello del 20, ma anche del nostro.
7: Il nostro è un po' lento oggi, però.
2: Mamma mia, ragazzi, un po' di difficoltà. Bisogna ritrovare i ritmi. 21 settembre, il problema non è il 21 settembre, che siamo lunedì, le due ore lunedì, mamma.
7: E poi siamo soli nell'immenso che c'è.
2: Nell'immenso vuoto che c'è.
7: Esatto,
2: che c'è.
7: Vuoto, bravo.
2: E intorno a noi ce n'è di vuoto, ragazzi.
7: Pieno.
2: Poi

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionard, Toiture Unique.
1: Siamo giunti ai risultati delle partite giocatesi durante il fine settimana, come facciamo ogni lunedì o martedì, mercoledì, quando c'è il turno infrasettimanale. Andiamo con questa quinta giornata della Serie A. Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli stesso risultato 1-1, Frosinone batte Como 2-0, Juventus batte Atalanta 2-0, Milan batte Lecce 3-0, Monza batte Sassuolo 2-1, Parma batte Genoa 2-1, pareggio anche tra Roma e Inter 2-2, Udinese 0, Cagliari 1, Venezia 0, Lazio 2. La classifica dunque, prima della sosta per la nazionale: Roma e Inter al primo posto a pari merito con 13 punti, ovviamente la Roma è prima per la differenza reti, ma anche la Lazio, Roma, Inter e Lazio sono 13 punti, seguiti da Cagliari 12 punti, Milan 11, Frosinone, Juventus, Como 10 punti, Napoli, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce 6, Parma, Torino, Udinese, Monza e Fiorentina 4 punti, Bologna 2, Genoa 1, chiude il Venezia che è ancora a 0 punti. La Serie B, dove si è giocata anche qui la quinta, i risultati: Arezzo 1 su Tirol 4, Ascoli batte Avellino 3-1, Carrarese perde in casa contro il Benevento 0-1, pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Virtus Entella, e la Sverona batte Vicenza 2-1, Juve Stabia e Cesena 1-1, Mantova e Pisa 2-2, Modena batte Empoli 2-1, Palermo batte Padova 2-1, Sampdoria batte Catanzaro 2-1. La classifica della Serie B, al comando il Palermo con 13 punti, seguito da Sud Tirol e Mantova, pari merito con 11, Modena e Ascoli 10, e la Sverona, Avellino, Benevento, Cesena, Pisa e Padova hanno 7 punti, Empoli, Arezzo ne hanno 6, Virtus Entella, Cremonese, Vicenza 5, Sampdoria 4, Juve Stabia, Catanzaro 3, chiude la Carrarese con un punto. Lega Pro Girone A, i risultati della sesta giornata per la Lega Pro: Alcione 0, Union Brescia 4, Arzignano batte Renate 2-1, Folgore Caratese e Gian Erminio hanno pareggiato 1-1, Juventus New Generation 3, Albino Leffe 5, Lecco Pergolettese 0-0, 2-2 tra Novara e Carpi, Ospitaletto 0, Cittadella 1, e ci sono tre posticipi: Dolomiti, Lumezzane, Trento Provercelli, Treviso Desenzano. La classifica in attesa di queste partite vede al comando il Cittadella con 18 punti, seguito dall'Union Brescia 14, Ospitaletto 11, Arzignano 10, Dolomiti, Trento e Alcione 9 punti, Albino Leffe, Lecco, Treviso 8, Novara, Carpi, Pergolettese 6 punti, Provercelli, Desenzano, Lumezzane, Juventus New Generation 5, Folgore Caratese 3, Gian Erminio e Renate chiudono con 2 punti. La Lega Pro Girone B, in questa sesta giornata i risultati sono stati i seguenti: Atalanta Under 23 0, Ravenna 2, Campobasso Pineto 2-2, Forlì Torres pareggiano una rete cada uno, Grosseto batte Perugia 2-0, invertiamo le cifre: Gubbio 0, Ostia Mare 2, poi Reggiana batte Latina 1-0, e anche qui invertiamo le cifre: Vado 0, Pescara 1. Rimangono da giocare ancora per questa sesta giornata Guidonia Livorno, Pianese San Benedettese e Spezia Vispesaro. con queste quindi squadre una partita in meno. La classifica vede al comando Ravenna e Reggiana con 14 punti, Spezia segue con 13, poi Grosseto 12, Livorno Torres 10, Forlì Atalanta Under 23 9 punti, Guidonia, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostiamare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un punto. E per terminare Lega Pro Girone C, sesta giornata, i risultati: Altamura batte Picerno 2-1, Catania Barletta e anche Cerignola Casertana sono terminate entrambe 0-0, pareggio anche tra Cosenza e Scafatese, questa volta una rete cada uno, Inter Under 23 batte Foggia 3-2, Monopoli Crotone pareggiano 2-2, Potenza batte Cavese 4-2, Salernitana batte Giuliano 1-0, Savoia Casarano 1-1, Sorrento 1, Bari 2. Classifica Lega Pro Girone C che ho appena chiuso, eccola qui, Sorrento al comando con 15 punti, seguito da Bari, Potenza che ne hanno 13, Casertana 12 punti, Cerignola, Casarano, Inter Under 23 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania, Barletta, Scafatese e Altamura 7 punti, Savoia 6, Foggia, Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone a meno 3.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Selyonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
2: Lo sport. Mi senti?
1: Sì.
2: Grazie. Niente, nel senso che abbiamo avuto i risultati. Ci sono delle sorprese in testa. La capitale ha due squadre in testa. La Roma, dico Roma intesa come nome città. Non succedeva da tantissimo, penso. Questo. E, insomma, noi ci siamo allenati un po' con Lecce. È il Napoli che mi preoccupa. Ha pareggiato. Napoli è pareggiato e dimmi.
1: Niente. No, volevo dire solo questo fattaccio, secondo me,
2: Ma
1: che si è svolto.
2: C'è una motivazione dietro, ma non giustifica il gesto. Come?
1: Stiamo parlando del fatto che i sostenitori della Juventus si siano girati di spalle mentre c'era un omaggio al grandissimo Sandro Mazzola, che è deceduto durante questo fine settimana. Anche la vedova di Scire ha detto: dispiace per Ultra Juve, questo mondo non conosce più rispetto.
2: Perché loro si sono girati per protesta, perché c'è anche Scirea, c'è anche Fortunato e anche Agnelli che secondo loro dovrebbero essere commemorati e non lo sono stati. Adesso l'articolo non l'ho letto, ma
1: comunque,
2: grosso modo era così la storia.
1: Mancanza d'eleganza, secondo me.
2: Beh,
1: del tutto

0: allunga in vetta. Qui a Montreal, Evan Powell ha dominato la crono ieri, un ganna d'argento, si inchina ancora però, dicono in Italia, però rimane il fatto che l'azzurro è arrivato secondo ieri a Montreal. Sì. Però lui è uno specialista del cronometro.
1: Sì, sì, sì, beh, di solito certo, ne vince parecchie. Lui le vince, beh, non tutte, ma
0: quella tantissime. Di ieri non l'ha vinta, te lo dico subito.
1: Non lo so, però.
0: No, per dire.
1: È il cavalcavia che gli ha dato fastidio.
0: Non lo so se è il cavalcavia, ho preso un buco, non lo so. Comunque.
1: Il buco è facile.
0: Facilissimo.
1: Adesso io.
0: Sì.
1: Scusami.
0: Vai.
1: Io ho visto le piste ciclabili. A un certo punto ci sono alcune che hanno il muretto finale per
0: dirti che è finita?
1: Sì e no, perché c'è anche la fermata dell'autobus dopo. Allora, io spero che qualcuno si metta lì quando ci sarà la gara con 150 persone con la bandierina a dire non passate di qua, perché se qualcuno mi infila quei due metri lì sbagliati mi prende, rischiano di cadere. Io penso che l'abbiano calcolato. Ah, poi è successo anche un'altra cosa ieri. Uno ha sbagliato strada all'autodromo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Dove l'hanno trovato?
1: No, ha fatto il giro largo, perché c'era...
0: Nata, alla ronda?
1: No.
0: C'era...
1: No.
0: Io quasi. Io vado a Luna Park.
1: Quasi è andato alla ronda. Che bello. No, perché ha fatto... Sai che mettono i bidoni... Il problema è che queste persone arrivano qua e non sanno cosa sono i coni arancioni, capito? Perché nel mondo siamo gli unici che li usiamo.
0: Sì, ho capito, però ormai sono diventati più numerosi loro della popolazione di
1: mondo. Ha diviso la strada in due per fare andata e ritorno. Solo che all'autodromo, quando sali, dopo la partenza, sai che c'è quella mezza S che poi sali.
0: Guarda, ci vado ogni giorno con la mia Nissan all'autodromo. Dai, andiamo avanti.
1: Dove arriva a un certo punto che devi girare giù per seguire la pista. Solo che loro l'hanno fatta gli organizzatori per quelli che salgono da lì. E quando arrivi lì, effettivamente c'è da dargli ragione a questo qui, perché.
0: Un cartellino bisogna metterlo.
1: Un cartellino bisogna metterlo. Perché...
0: Giro di qui perché sennò.
1: Comunque ha fatto la curva polacca.
0: È andato dritto.
1: No, ah. È sceso. E poi
0: ha aperto Google Map. Ha detto dov'è sto circuito?
1: Si è perso un po'. Non è io. Ma non è possibile. Ma che succede?
0: Comunque vi ricordo che tutta la settimana ci saranno competizioni tutti i giorni.
1: Esatto.
0: In modo particolare il fine settimana prossimo, ovviamente 26-27, però
1: non c'è un
0: dal 21 al 25 non c'è relax, quindi
1: non c'è un Airbnb qui vicino alla radio, perché
0: c'è il divano su, è comodo.
1: No, perché io
0: devi spostare un po' di scatole.
1: Io sto valutando da stamattina alle 7 che strada devo fare per andare a casa, ma non ho ancora capito.
0: Guarda, se non mangiassi così tanto ti inviterei a casa mia, ma
1: lo so,
0: mi finisci le provviste per i prossimi due anni.
1: Lo so. Senti, sì. Una curiosità, no, cambiamo sport. La Formula 1, settimana questa si corre il sabato a Baku
0: con una B, attenzione.
1: Il sabato, io ho detto sabato.
0: Si stava per scivolare la seconda B.
1: Il sabato a Baku, che è in
0: Azerbaijan.
1: È il Gran Premio dopo quello di Madrid. E questo perché si corre il sabato? Perché l'organizzazione ha chiesto e la federazione ha dato il consenso, perché la domenica ricorre l'anniversario della liberazione dell'Azerbaijan con cerimonie e tutto, e quindi hanno chiesto anche per una questione di ordine pubblico di dividere le due competizioni,
0: le due manifestazioni.
1: Quindi il Gran Premio dell'Azerbaijan si correrà sabato e non di domenica, e questo è per una curiosità che però è una curiosità valida, nel senso che... Poi...
0: Quinta sconfitta consecutiva per il Surf Montreal.
1: Sì, ho visto la partita ieri io.
0: Stava male alla shop, meno che si possa dire.
1: Sì.
0: Mentre invece Coppa Davis, vittoria firmata a Félix Auger-Aliassime,
1: che avevano perso il doppio, esatto, che i francesi.
0: Esatto. Le Rose invece sono qualificate per le sì. semi eliminatorie.

0: Ma io le ho viste.
1: 1-1 hanno fatto.
0: Ma io le ho viste. Rise, ma giocano queste ragazze.
1: Caspita se giocano.
0: Porco cane.
1: Aspiterina se
0: giocano. No, che giocano bene, bravo. Bravo.
1: Ma la squadra canadese è femminile è fortissima.
0: No, ma ti dico che queste ragazze... Sì. Io ho visto la partita e ho detto, mamma mia.
1: Come giocano queste ragazze. Poi ci sono le prime partite preparatorie dei Canadiens de Montréal. Hanno vinto due volte contro i Maple Leaf, 4-1 la prima partita.
0: Non è benissimo,
1: 4-3 la seconda.
0: Non porta benissimo vincere quelle che, le partite che non contano, però serve per il morale.
1: No, perché adesso si vince, dopo si dirà è importante partecipare. Però al primo momento lasciali vincere, che va bene così.
0: Io ho una notizia di maternità.
1: Certo, mi sembra giusto nello sport, è un grande sport.
0: No, il tennis, perché Camila Giorgi, l'ex tennista che comunque vuole tornare a gareggiare, è diventata mamma.
1: Ha visto le Williams e ci vado anch'io, voglio dire.
0: È diventata mamma, è nata...
1: Auguri.
0: È nato il primo figlio, bene. Chiamato Magnus...
1: Poirier. Ah no.
0: Magnus Vangelis.
1: Vangelis.
0: O Vangelis.
1: Bello Magnus.
0: Quindi. Non è mica il gelato, quello è il Magnum, il gelato dell'Angelo. Niente, facciamo gli auguri a...
1: Ah, questo è solo per fargli gli auguri.
0: Ma niente, una curiosità, perché insomma... E con questo...
1: Una tennista che partorisce, io non...
0: Vabbè, so. Una tennista, era Camila Giorgi, perché tu non l'hai mai vista.
1: Sì, l'ho vista.
0: Ecco. Camila Giorgi.
1: Capito.
0: Vabbè,
1: sì. E mi guardi, avrà un compagno se ha partorito, no?
0: Beh, certo, il marito.
1: Andiamo qui?
0: Ma cosa vuoi fare?
1: Grazie.
0: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Rage e Giulia Luzzi.
1: Certo.
0: Una bella versione.
1: Sarebbero
0: i cugini di Gianni Morandi. No, non lo so. Comunque, è una bella versione.

Visti dall'alto non siamo nient'altro che una palla blu nello spazio, un'acqua marina sul tuo décolleté. L'amore è la prova che Dio c'è, ma è l'odio a salare la terra, lo stesso che sala la guerra. E c'era un ragazzo che era

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Lazio Supermarket Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libbra. Uva senza semi, 1,99 la libbra. Cosce di pollo, 2,29 la libbra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, signore e signori, io la macchina la lascerei a casa. C'ho un orecchio che non funziona più. Che è successo? Test, test. Sono stereo.
3: Non siamo mai stati stereo, comunque. Comunque.
2: Sentivo le due orecchie prima, però.
3: Se vuoi. Sì.
2: C'è un GR da fare, dici?
3: No, ma c'è anche un qualcosa da cambiare lì oltre. Il cavo, secondo me.
2: Vabbè, senti, il traffico è pesantissimo. Il ponte Samuel de Champlain interamente bloccato praticamente da Taschereau fino a Turcot, ma in entrambe le direzioni. Io l'ho detto, c'era un incidente presso questa mattina. Champlain da evitare il più possibile. Scorre molto più facilmente invece il ponte Mercier a quest'ora, ma anche il tunnel, all'interno del tunnel, entrare e uscire rimane complicato. Anche Jacques Cartier al completo e Victoria un po' più lento. Poi c'è la parte centrale dell'isola che è bloccata come di consueto da Saint-Lenard de Carry per la metropolitana e la 15, attenzione, incidente prima della 640, quindi blocca più o meno da Blainville fino all'incidente alla 440, poi riaccelererete. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un sondaggio Segma condotto per Radio Canada e Le Coop de l'Information, le Parti québécois è in vantaggio sulla coalizione Avenir Québec nelle intenzioni di voto nella periferia di Montreal. Secondo il sondaggio stesso, il 450, che tutti dicevano sarebbe stato estremamente importante, il PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon raccoglierebbe il 32% delle intenzioni di voto nella regione della Rive Nord, con un vantaggio di 9 punti sulla CAQ di Christine Fréchette. Il vantaggio è leggermente inferiore nella regione della Rive Sud, dove ottiene il 30% delle intenzioni di voto e il partito uscente il 25%. Sia sulla Rive Nord che sulla Rive Sud il Partito Liberale del Quebec sta dando filo da torcia alla CAQ nella corsa al secondo posto, con rispettivamente il 20% e 24% delle intenzioni di voto. Con questi risultati il PQ torna a un livello paragonabile a quello del 2014 in queste regioni. Nelle elezioni del 2021 del 2018 la coalizione Avenir Québec di François Legault aveva ottenuto oltre il 40% dei voti in queste zone. Come prevedibile, il Partito Liberale di Charles Millard è in testa sull'isola di Montreal in vista delle elezioni del 5 ottobre con il 31% delle intenzioni di voto. Québec Solidaire segue col 24%, il Parti québécois si piazza al terzo posto con il 19%. I conservatori, sia quelli di Christine Fréchette che quelli di Éric Duhaime, si contendono l'ultimo posto sull'isola di Montreal, raccogliendo entrambi il 13% delle intenzioni di voto. Escludendo i non francofoni, i liberali scivolano al quarto posto, mentre PQ e Quebec Solidaire si contendono il primo posto nelle intenzioni di voto, rispettivamente con il 29% e il 28%. Sull'isola di Montreal, il 17% degli intervistati era ancora indeciso o non prevedeva di votare il 5 ottobre. Questa percentuale scende al 15% sulla sponda sud e all'11% sulla sponda nord. E di quale candidato si fiderebbero maggiormente per guidare il Quebec nella guerra commerciale con gli Stati Uniti? Sull'isola e sulla riva sud la risposta più frequente è stato nessuno o non so, con il 28%. Tra i primi cinque candidati, Christine Fréchette è in testa sulla riva sud, 25%, Charles Millard, 18%, è il primo sull'isola di Montreal. E sulla riva nord, Christine Fréchette gode la fiducia del 24% degli intervistati, ma il 22% di questi ha risposto non so. E ricordo anche che per quanto concerne le priorità dei Québécois per queste interviste, Quebec dovrebbe, secondo il 35% di questi, accogliere meno immigrati in tutta la Grande Montreal. Gli intervistati ritengono che la priorità del prossimo governo dovrebbe essere il costo della vita. L'accesso all'assistenza sanitaria si è classificato al secondo posto, l'accesso alla proprietà di una casa o ad alloggi a prezzi accessibili si è classificato al terzo posto sull'isola e sulla riva sud, ma non sulla riva nord, dove la guerra dei prezzi ha determinato tale priorità. Il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati ieri nel territorio francese di Saint-Pierre-et-Miquelon per fare un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei legami tra Canada e Francia. Senza mai menzionare esplicitamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i due leader hanno ribadito la loro visione condivisa sulla situazione attuale durante una conferenza stampa in cui si è discusso di cooperazione regionale nei settori della pesca, dei trasporti, dei cambiamenti climatici, del commercio e degli scambi accademici. I due leader hanno annunciato che chiederanno alle rispettive agenzie spaziali e ai ministeri della difesa di sviluppare e condividere infrastrutture comuni, inclusi sistemi di lancio spaziale e strutture di ricezione a terra. Intendono inoltre ampliare le attività della commissione di cooperazione regionale congiunta tra Canada Atlantico e Saint-Pierre-et-Miquelon nei settori della crescita economica, della transizione energetica e della resilienza climatica. È inoltre previsto che le Camere di Commercio francese e canadese firmino un accordo nelle prossime settimane. Carney e Macron hanno anche annunciato la creazione del Forum Canada-Francia sulla ricerca polare, che si alternerà tra i due paesi e la cui prima edizione si svolgerà proprio a Saint-Pierre-et-Miquelon. Questa è la prima volta che un primo ministro canadese in carica effettua una visita ufficiale a Saint-Pierre-et-Miquelon, solo pochi chilometri separano il Canada dalla Francia nel punto più vicino. I nostri valori sono ancora più vicini, ha affermato Carney. Ricordo che i due leader intendono difendere la stessa agenda anche a New York, infatti a breve si recheranno a New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite, oggi si recheranno appunto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi Palestina, Ucraina, protezione dei minori sui social media, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la visita del premier canadese è dunque durata solo poche ore, ieri sera doveva a rientrare a Ottawa per dare il benvenuto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. La Norvegia non è membro dell'Unione Europea, ma 30 anni fa ha concluso un accordo con gli europei che garantisce a entrambe le parti il libero accesso ai rispettivi mercati di beni e di servizi e che consente alla Norvegia di accedere alla maggior parte dei programmi dell'Unione Europea. Carney sta cercando di rafforzare i legami di difesa con la Norvegia, vuole anche attrarre investimenti dal suo vasto fondo sovrano alimentato dalle entrate petrolifere. Il primo ministro canadese ha visitato la Norvegia a marzo, è stato il primo ministro in carica dal 1980 a visitare il paese nordico. Durante quella visita i due leader sono impegnati a rafforzare la loro collaborazione in settori che vanno dalla sicurezza artica e dallo spazio ai minerali critici e all'energia. E parlando di carne, i membri del Parlamento riprendono i lavori oggi dopo la pausa estiva, con l'economia e la partnership commerciale al centro dei dibattiti sullo sfondo della guerra con gli Stati Uniti. Guerra commerciale, ovviamente. Il primo ministro Mark Carney ha annunciato che il suo governo introdurrà alcune delle leggi più importanti degli ultimi anni durante questa sessione parlamentare. Il capogruppo del governo alla Camera, Stephen McKinnon, ha promesso che una legislazione economica significativa sarà il fulcro della sessione autunnale del Parlamento. Il ministro delle Finanze, François-Philippe Champagne, si sta preparando a presentare un nuovo disegno di legge per estendere l'esenzione dell'accisa sui carburanti e sta anche lavorando al bilancio autunnale. Ricordo che 6 seggi rimangono vacanti e saranno assegnate tramite elezioni suppletive nei prossimi mesi. I neodemocratici hanno perso terreno significativo dalle ultime elezioni e il loro leader Avi Lewis non ha ancora un seggio alla Camera dei Comuni. Tornano a Ottawa senza tra l'altro Alexandre Boulris, che si è dimesso per candidarsi a una carica provinciale nel Quebec. L'NDP ora ha anche solo 5 deputati a Ottawa. Durante l'estate il governo federale ha compiuto ulteriori passi per rendere possibile anche la costruzione di un nuovo oleodotto sulla costa occidentale. Ricordo che a luglio Carney e la premier dell'Alberta, Danielle Smith, hanno annunciato un accordo per sostenere la costruzione di un futuro gasdotto verso la costa meridionale della Columbia Britannica attraverso una partnership pubblico-privata. Carney sarà a New York questa settimana per degli incontri alle Nazioni Unite, sebbene non sia previsto un suo intervento all'Assemblea Generale. Si prevede che il primo ministro continuerà comunque i suoi numerosi viaggi anche in autunno, dato che sono in programma diversi vertici. L'uomo sospettato di aver investito 6 pedoni sabato mattina nel cuore del Festival Western di Saint-Tite è stato rilasciato in serata con l'obbligo di comparire in tribunale. Potrebbe essere accusato di guida pericolosa con lesioni personali e omissioni di soccorso con lesioni personali, come confermato dalla Sûreté du Québec. I 6 feriti, 4 uomini e 2 donne d'età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati curati per lesioni di varia gravità. Sebbene sia stata esclusa la possibilità di un atto premeditato a carattere terroristico, come un attacco con un veicolo, gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi che una lite tra l'autista e altre persone sia degenerata. Le autorità hanno escluso la guida in stato di ebbrezza. L'autista, un 25enne sconosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe investito i pedoni intorno alle 4:30 del mattino prima di darsi alla fuga. È stato trovato nel quartiere di Cap Rouge a Quebec, dove è stato arrestato. E infine, alcuni problemi tecnici stanno attualmente interessando alcune linee telefoniche della Sûreté du Québec. Le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di non utilizzare i numeri 4141 e 310 4141 fino a nuovo avviso. Questi numeri normalmente consentono di ottenere assistenza dalla polizia al di fuori dei principali centri urbani, segnalare incidenti o ricevere aiuto in caso anche di guasto o incidente stradale. In alcune zone le chiamate effettuate al 4141 potrebbero non essere instradate correttamente, ha spiegato la SQ in un post sui canali sociali. Considerati questi problemi tecnici, la SQ incoraggia i cittadini a contattare direttamente la stazione di polizia locale più vicina per qualsiasi situazione che richieda un intervento immediato. Per le emergenze è ancora possibile contattare il 911. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
4: Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per 2 membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I pasdarani invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli UTI denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia UTI interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con 2 fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, preludio di vari giorni soleggiati, devo dire. Oggi attualmente abbiamo 10 gradi percepiti a 7, si va a una massima di 15, sensazione di 14, nella notte scendiamo a 7, percepito a 5. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia. Ivan e Stanislao alla regia, Silvio Vieto al microfono, il vostro risveglio quello del 21 settembre 2026.
3: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Ed è già in linea con noi, mitico Aldo Ricciuti, buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Benissimo, e tu?
2: Molto bene, molto bene.
1: Vedo che le statistiche, i dati, le vendite, tutto procede a gonfie vele nel settore dell'immobiliare, malgrado tutto.
2: Sì, l'immobiliare, siamo ancora in un mercato abbastanza buono per la gente che vuole vendere, diciamo c'è movimento, adesso sicuro sempre l'autunno, sempre sono mesi molti buono nell'immobiliare, il mese di settembre, ottobre, novembre, fino al 15 dicembre sono stati sempre belli mesi nell'immobiliare, allora il tempo è buono adesso perché la gente escono, i giardini si vedono ancora bene, non c'è la neve, il tempo ancora non sono messo fuori, allora tante cose aiuta sulla vendita della proprietà.
1: Assolutamente, si presentano meglio, ricordiamo tra l'altro che i rapporti, gli ultimi dati statistici indicano che sono sempre meno il numero di cantieri immobiliari che aprono in Canada in generale, che sono comunque insufficienti, quindi le case sono soprattutto quelle già costruite che transitano da un proprietario all'altro, ed è per questo che vi incoraggiamo, se è vostra intenzione, chiamare Aldo all'891 8458 per darvi prima di tutto un valore giusto della vostra proprietà, perché mancano proprietà sul mercato.
2: Silvio, oggi vorrei parlare un po' del lato della negoziazione nell'immobiliare, perché è ritornato, perché abbiamo fatto durante la pandemia, le cose erano completamente differenti della maniera dell'immobiliare, perché le persone mettevano le case sul mercato, con un giorno, due giorni, una settimana si vendeva al prezzo del mercato, che chiedevano a volte pure di più.
1: Esatto.
2: Adesso è cambiato, siamo ritornati nella maniera del lavoro dell'immobiliare come era una volta, come è d'abitudini, è una maniera differente, non differente, la maniera come era prima, la maniera giusta dell'immobiliare, che è una maniera realistica adesso, che si mette la proprietà sul mercato, ci vuole il tempo di fare visitare una volta, a volte due volte, ci vuole un paio di settimane, a volte un paio di mesi di venderle. Le proprietà si vendono, ma si vendono adesso col tempo giusto, e c'è negoziazione lì dentro pure, perché come ho detto prima, durante la pandemia si metteva fuori, la persona pagava il prezzo, basta. Adesso i compratori, noi come agenti immobiliari, dobbiamo pure tenere informati i compratori, e il nostro lavoro è di essere trasparente con la persona che vende e anche con la persona che compra. Allora questa maniera di lavorare, e i compratori devono essere lo stesso informati come la gente che vendono. Allora se loro ci chiedono il vicino quanto ha venduto la casa, ci siamo obbligati a dirlo. Quando si vende le proprietà nella zona, il mercato com'è nella zona, siamo obbligati a dirlo. A parte che loro sono già informate, noi dobbiamo essere trasparenti con la gente che comprano, anche con la gente che vendono, per arrivare a un prezzo del mercato giusto, perché noi come agenti immobiliari siamo molto importanti da una transazione, ma dobbiamo fare le cose giuste per tutte e due. È questo lì dove si trova a fare le cose bene e non avere problemi nel futuro.
1: Infatti questa è la cosa che volevamo sottolineare, anche perché tu sei al servizio dei tuoi clienti costantemente, quindi anche dopo la vendita, però lo garantisci, anche perché di problemi non ne hai mai avuti, e questa è la ragione per la quale puoi tranquillamente occuparti dei clienti anche dopo.
2: Sì, perché vedi Silvio, la cosa importante è di cercare di fare una transazione senza problemi. Ci sono sempre piccolezze che può capitare, ma essere onesto, fare le cose giusto, evitiamo molti problemi nel futuro e durante la vendita. Perché? Perché questi sono investimenti, sia che la persona che vende come la persona che compra, sono i più grandi investimenti delle loro vite la più parte del tempo. Allora queste sono cose che siamo dobbiamo fare queste transazioni, essere sicuri che la gente sono contenti e le cose sono fatte bene, perché nel futuro non cerchiamo problema, cerchiamo di essere onesto e fare le cose giusto e continuare a fare queste transazioni, perché a volte non è che lavori con una persona una volta, potrebbe lavorare 10 volte con lo stesso cliente, a me mi capita, certo. Famiglie, altre proprietà, e queste sono cose molto importanti, perché sapendo che le cose come si fanno bene, pure una persona che compra, pure che non è il mio cliente, è un cliente di un altro agente immobiliare, dobbiamo rispettare e essere sicuri di fare le cose giusto. Non, questo non è una battaglia, questo è una maniera di fare un matrimonio, una maniera di fare le cose giusto e essere sicuro che le cose vanno bene per chi vende e anche chi compra.
1: Dicevi una cosa interessante, perché hai sempre parlato di generazioni che si susseguono e che fanno affidamento a te, essendo i genitori, in alcuni casi addirittura i nonni, felici del tuo servizio, lo riferiscono poi ai figli e ai nipoti. Ma mi dicevi anche c'è la possibilità che le persone abbiano, non so io, per esempio una proprietà da vendere e poi sono così soddisfatti che ti affidano anche magari un'altra proprietà che hanno fuori città, uno chalet o un appartamento.
2: Noi, vedi Silvio, mi è capitato molte dopo tanti anni nell'immobiliare che vendo una proprietà di rivenuta di loro, poi vendo la loro casa residenziale, vendo la casa residenziale, proprietà rivenuta, terreni, commerciali, mi capita, perché continuiamo sempre a servire i nostri clienti che sono soddisfatti nell'immobiliare. Allora, io non ho mai lavorato per fare solo una transazione con una persona. Sì, capita molto, spesso che una transazione che facciamo con i clienti, ma lavoriamo sempre, come almeno la maniera che io lavoro, di fare molte transazioni se la persona ha famiglie, ha altre proprietà che vorrebbe un giorno vendere o vorrebbe pure comprare. Allora, sai, sapendo servire i clienti, sia una persona che vende, una persona che compra, è molto importante di dargli il servizio giusto e onesto.
1: Esatto, questa è la cosa di base. Dopodiché puoi anche consigliar loro sempre allo stesso numero 891-8458 non solo la strategia migliore per mettere la proprietà in vendita, ma assicurare che tutta la documentazione necessaria sia in ordine.
2: Sì, vedi Silvio, lo dico a tutti i miei clienti che vendono le proprietà. Quando mettiamo una proprietà sul mercato, noi lavoriamo insieme. Io lavoro per loro, però lavoriamo insieme per cercare di avere il meglio prezzo sul mercato. Allora, quando dico che lavoriamo insieme, capita a volte che io non mi ricordo una cosa, che non mi avete detto una cosa. Quando facciamo una vendita, c'è una vista, vi posso dire, guarda, facciamo così, così. Dobbiamo lavorare insieme per cercare di andare a prendere il meglio prezzo sul mercato. Questo, come detto, io lavoro per loro, però lavoriamo insieme. E essere trasparenti su quello che è sulla proprietà, diciamo, mettere i documenti giusto, fare la dichiarazione del venditore giusto, essere sicuro di avere tutti i documenti, certificato l'utilizzazione che sarebbe la pianta della proprietà, se avete fatto qualche lavoro, se avete le fatture, farci vedere quello che avete fatto. Queste sono tutte cose che noi insieme dobbiamo lavorare per dare più valore alla proprietà, perché più valore che diamo alla proprietà, meglio è quanto andiamo per venderla.
1: Ecco, questa è la cosa ovviamente che vogliono sentire tutti coloro che mettono la proprietà in vendita, che si possa ottenere il miglior prezzo possibile, e in questo bisogna dire che il mercato non è cambiato moltissimo, ora è ancora un mercato di venditori.
2: Sì, guarda Silvio, posso dire che è un mercato di venditori, un mercato stabile, i prezzi sono stabilizzati adesso, non è che stanno aumentando come era gli ultimi 2, 3, 4 anni, però è un mercato stabilizzato in favore della gente che vendono. C'è ancora compratori che sono pronti a pagare questi prezzi di oggi. Vediamo, come ho detto, che i proprietari non è che adesso stanno aumentati come è aumentato gli ultimi 2, 3, 4 anni, come ho detto prima, però allo stesso tempo c'è un mercato buono, c'è un mercato dove le proprietà si vendono e c'è un mercato che la gente cerca ancora queste belle proprietà che gli italiani hanno sul mercato.
1: Sì, assolutamente. E perché gli italiani, secondo te?
2: Perché Silvia, prima di tutto io sono italiano.
1: E questo aiuta senz'altro.
2: Almeno seconda generazione, sì. I miei genitori qui nel Canada, però sono proprietari, sono sempre la maggiorità delle volte ben tenuti, pulite, rifatto, ceramica. Sai, la proprietà si tiene bene, quelli italiani tengono belle proprietà. Poi sono gente di una certa età che è un po' più difficile a volte a tenere la proprietà, diciamo, rinnovare, perché sia il costo sia così, però le proprietà si vendono lo stesso. Non pensate che avete da fare, non so, un bagno o una cucina o un, non so, un sottosuolo. Non vi preoccupate, la proprietà a volte, sai, la gente dicono io meglio che faccio rinnovazione, però oggi le rinnovazioni, Silvia, sono molto carissime. Tu vuoi fare la cucina, è molto caro, vuoi fare il bagno, molto caro questo. Allora meglio a volte di vendere la proprietà, non avere la gente nella casa di fare questo lavoro e poi spendere tutti questi soldi non sapendo che la persona che compra non apprezzerà quello che avete fatto, perché voi avete messo, cioè, una cucina in bianco, quello ci piace il nero. Allora il valore che voi andate a mettere sulla proprietà non sarà mai il valore che potete recuperare quanto vendete. Allora se non l'avete fatto, a volte scendiamo un po' il prezzo, però allo stesso tempo la persona che compra, lui farà quelli, i suoi lavori.
1: E qui si parla ovviamente di questioni estetiche, perché quando bisogna fare delle riparazioni del tetto eccetera, quello invece è meglio, è quella un'altra cosa, ecco.
2: Sì. Ecco. Sì, no, la necessità, guarda, se avete cosa di fare un tetto, avete acqua che entra a volte nel sottosuolo, che c'è una cracca, queste sono cose necessarie di fare, perché i finestre a volte sono finestre che, sai,

0: tetto, di fare il tetto e uscire questi 50.000 dollari. Esatto. Allora ci sono maniere di lavorarlo, di cambiarlo, si dichiara, dice, la persona che fa l'ispezione lo sa, e un ispettore ci dice, guarda, c'è questo così, così, non siamo responsabili, e se lo vedono loro di farlo questo lavoro.
1: Sì, perché magari anche loro hanno delle persone fidate che conoscono da tempo, o amici o gente che può fare il lavoro a prezzi inferiori, quindi effettivamente è meglio lasciar correre questo genere di riparazione che può essere fatta direttamente dall'acquirente con i suoi contatti.
0: È giusto, allora lì dove possiamo sai, negoziare le cose, quando dico che la negoziazione si fa, queste sono parte di negoziazione, e non è che, come ho detto, si può recuperare un montante di soldi se lo fate un lavoro, ma a volte se dovete vendere e non in una maniera o l'altra non avete i soldi e non avete la cosa di farlo, non vi preoccupate, lo vendiamo, dichiariamo, e non è una cosa male nel mercato di oggi, perché la gente che compra se lo vedono loro di fare questo lavoro.
1: 514-891-8458, Aldo può essere raggiunto in qualsiasi momento. Aldo adesso ci descrive se ha ancora delle proprietà da vendere, una delle proprietà che ha in vendita.
0: Sì, abbiamo un paio di 5 plex a vendere nella zona di Selionato. Ah. Allora, se cercate un paio plex, ne abbiamo un paio adesso che sono uscite in settimana, ben situati, prezzi del mercato, allora se cercate un investimento o un paio plex per abitarci dentro, chiamatemi, ho piacere di darvi più informazioni su questa proprietà.
1: 891-8458, come al solito un gran piacere Aldo, buona settimana, buon lavoro, a risentirci lunedì prossimo.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Castellian Art vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Castellian Art è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Castellian Art è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12260 Sherbrooke Est, a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
4: Ascoltiamo Una vita da mediano ed ora in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla, lo sport che brilla.
5: Gino Brambilla, buongiorno.
6: Pronto?
5: Buongiorno carissimo, come va?
6: Salve, ma noi benissimo.
5: Beh, immagino, avete finalmente vinto, voglio dire.
6: No, finalmente. Ricordo che siamo lì con voi.
5: No, non siete lì con noi, siete molto distanti. Comunque siete...
6: No, non siamo lì. Allora, per cortesia, ieri abbiamo segnato tre gol che entrano nella storia del calcio. Non so se gli hai avuto modo di vederli, ma insomma.
5: Comunque ricordo che giocavate con Lecce, voglio dire, se... Vabbè, comunque.
6: Vabbè, è una squadra di Serie A, il Lecce.
5: Sì, assolutamente.
6: E allora, voglio dire.
5: Complimenti.
6: Cioè, grazie.
5: Senta, noi invece per la terza partita consecutiva perdevamo 2-0 e abbiamo ribaltato il risultato. Pronti via.
6: Vabbè. Per voi ormai è diventata una tradizione.
5: Sì, facciamo andare avanti gli altri, poi dopo.
6: Senta, mi permetta di ricordare Sandrino, perché
5: ecco, ma cos'è che c'era dall'altra parte dello stadio che gli juventini sono girati tutti a guardare dall'altra parte?
6: Insomma, c'era...
5: è passata una bella ragazza, cioè cos'era il principio?
6: No,
5: non ho capito,
6: no, no, no, no. Ecco, c'è stato un po' di protesta così, ecco, che comunque non ha influito poi sulla vittoria della Juventus.
5: No, assolutamente non ha influito, però devo dire che ha lasciato il gusto che trova, come
6: ma insomma, ognuno è libero di agire come pensa.
5: Sa cosa faccio io adesso? Mi giro e il programma lo faccio di spalle con lei. Oh, così va bene?
6: Tanto io non la vedo.
5: E voilà.
6: Però su quella felpa che c'ha, perché ricordiamo i nostri video citofononi.
5: Sì, citofonisti,
6: che una bella scritta anche della radio sulle spalle non andava male. Comunque, senta,
5: mi dica.
6: A parte il successo.
5: Basta adesso per una partita che avete vinto, dai, sì. Rovenison, come dicono qua.
6: Chi è?
5: Niente.
6: Il giocatore, Rovenison.
5: Sì, Rovenison. È Veneto, Rovenison.
6: È Veneto, eh? Vabbè. Senta, lei che è informato lì così a Quebec, che avete giocato a tennis, no? Sabato e domenica. Mi
5: noi veramente,
6: no?
5: Io eravamo presi nel traffico qui con i ciclisti, perché noi abbiamo il campionato mondiale di ciclismo su strada.
6: Lo so.
5: Che poi, devo dire la verità, se io fossi stato dirigente del campionato ciclismo su strada, non sarei venuto a Motra, perché voglio dire, strade lasciano un po' a desiderare.
6: Ma voi non avete anche il circuito lì così?
5: Sì,
6: cosa
5: sì,
6: è successo quel corridore? Che
5: no,
6: era?
5: Perché facciamo, no, era una prova, non ha capito la prova, era praticamente uno slalom tra i coni. Lui invece è andato dritto e
6: voilà. Ha sbagliato strada. No, voilà. Perché?
5: No, perché hanno visto quei coni e hanno detto, ma sarà uno slalom come fanno nello sci a un certo punto.
6: Vabbè, però, senta, sì. Vabbè, niente, comunque.
5: Grazie.
6: Complimenti, perché domenica c'è proprio la gara dei professionisti, no?
5: Beh, una delle gare, perché ce n'è tutti i giorni qua, non so,
6: ma dico, il clou sarà domenica.
5: E speriamo che non ci siano dei clou, perché si rischia di bucare gli pneumatici.
6: Il clou nel senso...
5: Ah, adesso mi fa anche lo splendido con riferimenti linguistici extracomunitari.
6: Mi permetta di dire che da quando parlo con lei ho perso il mio italiano.
5: Sì, e guadagna il suo francese. Vabbè. Senta un po', ci sono le prime soste, la prima sosta del campionato nazionale che dovrà affrontare varie squadre nei prossimi giorni.
6: Sì, ho chiamato Roberto per fargli gli auguri.
5: Infatti io ho dovuto chiamarlo per dirgli che Marco non può partecipare. Perché
6: Marco. Ma perché anche lei è influente così?
5: No, perché mi ha chiamato ieri Di Marco, mi ha detto ciao, lo puoi chiamare tu, io mi vergogno, ma mi fa male il piedino. Ho detto vabbè, lascia stare. No.
6: Certo.
5: Niente, fortunato anche lui, quindi comunque
6: mi dica
5: Mancini.
6: Ha rilasciato una dichiarazione un po' scontata, cioè, siamo qui per vincere, sarebbe ora,
5: voglio dire anche perché andare lì e dire siamo qui per perdere non sarebbe stato molto elegante,
6: ma poi voglio dire...
5: neanche siamo qui per pareggiare, no, proprio vincere noi,
6: è una squadra giovane, dobbiamo farla lavorare, abbiamo un impegno grandissimo contro il Belgio che fino a 20 anni fa era un allenamento, giocare col Belgio oggi diventa un rebus. Vabbè, mi permetta questa.
5: 20 anni fa non si conoscevano neanche le patatine fritte del Belgio, invece adesso girano il mondo. Vabbè,
6: poi me la spiega fuori onda.
5: Non lo sa che è una delle specialità in Belgio di mangiare le patatine, il cartone con le patatine dentro. Proprio.
6: Beh, certo.
5: Vedo che gira il mondo lei, ma a parte Gallarate e Cernusco.
6: No, vabbè.
5: Sente un po', per quanto concerne, per ritornare un attimino alla Serie A, ci sono degli allenatori che forse...
6: diciamo che... Lo stilista di Allegri gli ha detto basta rompere le giacche, perché infatti ieri si può dire incazzato?
5: No, però ormai l'ha detto.
6: Però non ha levato niente, è tornato in spogliatoio in calmo, negli spogliatoi, dopo nello spogliatoio nessuno sa cosa sia successo, insomma. Perché se continua così, insomma, il panettone, a parte che a Napoli, voglio dire, non c'è il panettone come base, ma dice c'è un babà, non mi sa che non lo mangia,
5: non arriva neanche al babà, infatti.
6: Comunque, niente, facciamo gli auguri a Allegri che possa risolvere
5: suo compleanno.
6: Problema. Che possa risolvere.
5: Buon Natale, gli facciamo buon Natale. In anticipo.
6: In anticipo, perché non si sa mai. Ma che riprenda il nocciolo della situazione.
5: Voi il vostro panettone che era pronto per Amorino l'avete già rimesso nello scaffale, non si sa mai, dice, ma ha vinto, rimettiamolo lì.
6: Infatti abbiamo una grossa dispensa, abbiamo posto.
5: Tutti i panettoni, va bene.
6: No, comunque bisogna dire che se gioca così il Milan fa paura, ecco. Adesso lei se ha occasione, voi avete internet lì?
5: No.
6: Ah, ecco. No, perché se no le mando io il filmato.
5: Ecco, si mi manda il filmato, fa paura.
6: Dei tre
5: il Milan ha fatto paura fino adesso come giocava adesso.
6: Adesso fa paura come segna, perché ecco. No, ma infatti Mormorini, come si chiama? Amorino all'inizio quando è venuto qua mi ha preso da parte e mi ha confessato il mio gioco è centrale, profondo e finora i ragazzi non l'avevano fatto, insomma quando si mettono lì in tre in centrocampo pim pim pim pim pim e si arriva, insomma.
5: Beh, certo, così si fa. Va bene, mi dispiace che abbiamo dovuto distoglierla perché so che voleva andare a dare anche lei l'ultimo saluto a Sandro Mazzola che
6: sì, in Piazza San Babbio, esatto, c'è la chiesa.
5: A Sant'Ambrose.
6: A Sant'Ambrose.
5: Quindi la lasciamo correre perché forse riesce a arrivare per... lo so, ho studiato. Dico, la lasciamo andare così forse riesce ad andare a vedere gli ultimi momenti di questa cerimonia.
6: Va bene, io grazie la tante, ringrazio e ancora un grande saluto al grande Mazzola Sandrino.
5: Grazie.
6: Figlio d'arte.
5: Certo.
6: Va bene, signora,
5: arrivederci.
6: Come si chiama?
5: Lasci stare, non importa. Vabbè, così facciamo.
6: Va bene, Orvieti.
5: Eccolo lì, no,
6: mi sfuggiva.
5: No, lo so, capisco, certo.
6: Ma perché non si chiama Orvieto come la città?
5: Io vado così. Arrivederci, bambina, tante cose.
6: Arrivederci.

0: Esatto.
1: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo 2,62 la libra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
4: Caro Silvio, questo lunedì 21 settembre passato e ti ringrazio, ti saluto, ma soprattutto ciao a tutti.
5: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Vi invito a rimanere sintonizzanti, ricordo oggi pomeriggio alle 15 Vittorio Zorfini per condurre il vostro buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio, ciao ciao.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: me li ricordo sciocco.
1: CFMB.
2: Taccuino sociale.
3: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
4: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
3: Il 24 e 25 ottobre, a partire

0: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo 2,62 la libbra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libbra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Bene, perché è venerdì, ma è anche il 261esimo giorno di questo anno 2026, 38 sono le settimane. La luna è illuminata, faccio un refresh così non mi freghi, 37,5. Oggi è la giornata.
1: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Argentina.
1: Duecentosessantaquattresimo Gianno, siamo entrati giorno dell'anno, Gianno. Ho fatto un'abbreviazione
2: tra Gianno è il maschile di Gianna.
1: Lo so, ma è anche giorno dell'anno, abbreviamo Gianno. Certo. È il 264esimo Gianno.
2: Gianno, e siamo sempre della 32esima settimana.
1: Mana.
2: Anche la settimana scorsa eravamo detto. Quando è che la cambiano? La settimana? Non sono molto, eh?
1: Secondo me hanno preso corsi dalla Gazzetta dello Sport, sì, gli orari delle partite. Ma... Giovedì. Ma...
2: Giornale.
1: No, oggi non.
2: Non ci siamo.
1: No,
2: no, perché a me mi ha sconvolto tutte le deviazioni. Ma perché devono chiudere queste strade alle 5 del mattino?
1: Santo cielo. Ti ho già detto, chiama UCI e chiediglielo.
2: UCI. Poi ho visto dei pannelli, non è possibile. Mi ha messo il contrario. Vabbè. No, dei pannelli pubblicitari. Sai quelli che si attaccano alle transenne, al contrario, con la scritta verso chi guarda.
1: Perché così poi con lo specchietto retrovisore. No, ma io non lo, quando ti fai un selfie, so, cioè, quando ti fai
2: voglio
1: un
2: dire
1: selfie.
2: Anche quelli lì che l'ha montato, possibile che non, ma no, ma comunque
1: possiamo andare avanti, ma perché certo, oggi è la giornata internazionale della pace.
2: Eccola lì.
1: dei sensi
2: più che altro. Dunque,
1: sì, ti aspetto.
2: Va bene. La convenzione nazionale istituita ieri in sostituzione dell'Assemblea nazionale durante la rivolta francese vota in favore dell'abolizione della monarchia e assume il compito di redigere una nuova costituzione repubblicana. Non ci ho capito niente, ma è successo nel 1792 in Francia probabilmente.
1: Nel 1924 alla presenza di re Vittorio Emanuele III si inaugura il primo tratto dell'autostrada Milano-Varese, detta dei Laghi. È considerata la prima autostrada al mondo.
2: Certo.
1: Perché concepita in via esclusiva per il traffico automobilistico veloce, a differenza della Avus di Berlino, inaugurata 3 anni fa, destinata anche alla prova dei veicoli. 102 anni fa.
2: Io la percorrevo sempre.
1: Bene. Lo metto nel GR dopo, più tardi, che è promesso.
2: Da Sesto Calende fino a Besnate.
1: Bene. Non ce la posso.
2: No, vabbè, ma l'ho detto io. Te l'ho detto.
1: L'hai detto, adesso che l'hai detto possiamo andare avanti. Non ce la può fare.
2: No, volevo leggere quella del telefono, ma l'hai saltata. Che era carina. Entrano in funzione nel 1898. E le linee telefoniche Milano-Bergamo e Torino-Novara sono le prime connessioni intercomunali governative italiane di telefonia. Abbiamo inventato il telefono, possiamo essere i primi a mettere. Cos'è che hai?
1: Sei capace di leggere un'altra o devo andare avanti io?
2: No, stavo leggendo ancora quella dell'autostrada.
1: Vado avanti.
2: Vai avanti.
1: 1949, Mao Zedong apre la prima sessione plenaria della conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino, celebrando la vittoria nella guerra civile e tracciando le linee future del paese. Sarà guidato dal Partito Comunista in una Repubblica Popolare a partire dal 1 ottobre. Questo avviene 77 anni fa.
2: Abbiamo trovato chi per primo ha attraversato sto canale della Manica. È l'argentino Antonio Aberdondo. Nel 1961.
1: Tondo,
2: va bene, ma era tondo. È il primo uomo al mondo ad attraversare il canale inglese della Manica a nuoto, da costa a costa e ritorno ulteriormente. Beh, certo, se fa da costa a costa è anche il ritorno.
1: Non ce la posso fare.
2: Copre il tragitto in 43 ore e 10 minuti, concedendosi un'unica pausa della durata di 4 minuti. Perché gli era scivolato via il costume, doveva rimetterselo bene.
1: Benissimo. Nel 1972 viene completato l'iter per la base militare statunitense a La Maddalena in Sardegna. Il governo italiano ha concesso l'uso di una zona riservata della nostra marina militare come appoggio per i sommergibili nucleari americani. Questo avviene 54 anni fa.
2: Grama è fatto in Sicilia nel 1973. In acque internazionali, antistante il canale di Sicilia, una formazione di aerei di combattimento libici tipo Mirage mitraglia a bassa quota la corvetta italiana De Cristofaro, ferendo due marinai e lievemente altri due. Il governo libico si scusa. Vabbè.
1: 1981, per la prima volta nei suoi 191 anni di storia, una donna entra a far parte della Suprema Corte degli Stati Uniti d'America. Si tratta della 51enne Sandra Day O'Connor, che viene confermata dal pieno voto favorevole del Senato 45 anni fa.
2: 1983, la Commissione Federale Statunitense per le Comunicazioni approva la messa in commercio del primo telefono cellulare nell'83. Portatile. È il Motorola DynaTAC 8000X. L'apparecchio è stato presentato alla stampa durante lo scorso mese di marzo.
1: 12 kg era.
2: Più la valigetta di altri 4.
1: Più la batteria.
2: Più la batteria del telefono che si scaricava dopo
1: 30 secondi.
2: 30 minuti mi sembra che durasse.
1: 1990, i miei quattro sicari dell'organizzazione mafiosa agrigentina Stidda uccidono il magistrato 37enne Rosario Livatino. Con la sua auto, una Ford Fiesta rossa e senza scorta, si stava recando in tribunale ad Agrigento lungo la statale 640, 36 anni fa.
2: Pubblicato nel 1995, Buon compleanno Elvis, quinto album del cantante autore Luciano Ligabue, anticipato nel mese precedente dal singolo Certe Notti, che ascolteremo, è stato realizzato allo studio Esagono di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e contiene 14 canzoni, tra cui Vivo Morto per X,
1: OX,
2: sì, scusami, Hai un momento Dio e Viva. Tra l'altro l'ha rifatto Vivo Morto OX quest'anno Ligabue, ma ascolteremo Certe Notti. Certe Notti.
1: Nel 1995 l'hai saltata, ma era simpatica. Il latte offerto con un cucchiaio alle statue del dio indù Ganesha in tutta l'India scompare. Il fenomeno si ripete per tutto il giorno, con ogni raffigurazione del dio della forza vitale e del buon auspicio che beve il simbolo di abbondanza e benessere offertogli. 31 anni fa. Devo dirti che era proprio ieri le celebrazioni, ho visto delle immagini molto belle che venivano dall'India, andavano a lavare le statue e tutto, molto, molto belle come rituale.
2: C'hanno queste. 1999, Taiwan è devastata da un terremoto di grande intensità. Il sisma uccide 2.400 persone. Mamma mia.
1: Nel 2007, secondo la rivista Forbes, il gruppo dei Rolling Stones è in cima alla classifica dei musicisti che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno, con una cifra stimata per un anno in 88 milioni di dollari.
2: Diviso 4.
1: Riporto di due.
2: Qualche mancia lasciata a destra o a sinistra.
1: Spinello più uno spinello
2: meno,
1: là,
2: meno.
1: Poi alla
2: vabbè.
1: Fine voglio dire.
2: Nel 2000, è interessante questa qua, perché nel 2017 studenti dell'Istituto di Tecnologia di California osservano per la prima volta che anche un animale privo di cervello manifesta il comportamento del sonno. La scoperta avviene analizzando il comportamento di una medusa gassipoea e dimostra che il sonno prescinde dalle azioni cerebrali e ha radici più profonde nella biologia animale. 9 anni fa. Quindi anche se non hai cervello, il tuo corpo ti dice adesso dormiamo un po'.
1: La storia è più vicina a noi. Nel 1826 inizia la costruzione del canale Rideau a Ottawa, uno dei canali ovviamente fondamentali per rendere il fiume San Lorenzo una via navigabile, diciamolo così. Nel 1854 Edmund Walker Head diventa governatore generale del Canada. Sir Edmund Walker Head, che è ottavo baronetto, come tu ben sai. Nel 1800...
2: Certo, sono io il settimo.
1: Nel 1892 il Rocket 350 entra in servizio, mitico tram elettrico che è messo in servizio a Montreal, circuito, il percorso completo della via Greig, che poi diventerà Saint Antoine, la via Bleury, l'Avenue du Parc e de Mont-Royal, che adesso è chiusa.
2: Ah, ecco perché.
1: E la via Saint-Dominique, Rachel e Amherst, ecco che adesso non esiste più.
2: No, ma esistono i binari su Santuario.
1: No, dico la via Amherst. 1898 viene inaugurato il monumento a Samuel de Champlain.
2: Voilà. Io l'avrei messo anche all'inizio del ponte, sto monumento, tanto per
1: io l'avrei messo in acqua direttamente.
2: Ma no, ma in acqua.
1: 1911 i conservatori di Robert Borden vengono riportati al potere. Nel 1932 arrivo massiccio di colonizzatori nella BTB Temiscaming. 84 coloni québécoises che si stabiliscono in Abitibi e Témiscamingue sotto gli auspici tra l'altro della Société Saint-Vincent de Paul e della Commission Municipale du Retour à la Terre.
2: Oui.
1: Che poi è nata la canzone Vado a vivere in campagna, ma è un altro discorso.
2: Però lì l'ha fatta Toto Cotugno.
1: 1963 viene inaugurata la Place des Arts.
2: Ah.
1: 1963.
2: Che all'inizio non funzionava mica tanto, sai?
1: Non c'è scritto qua.
2: Ma no, comunque.
1: Nel 1964 sempre
2: dimmi.
1: Blanche Margaret Meagher diventa presidente dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.
2: Bene.
1: Prima donna, ma è anche ambasciatrice del Canada in Austria, quindi è lei che viene nominata.
2: E lei è la capoccia di quel periodo lì.
1: 1992, prima partita dei senatori di Ottawa. Sto parlando di quelli che giocano a hockey, non quelli che discutono in Senato.
2: I senatori è un nome comune per una squadra.
1: Nel 1995 viene svelato il disegno che rappresenterà i due dollari canadesi. Sappiamo che è l'orso polare.
2: Claro. Ne hanno fatte nuove
1: da una
2: versioni,
1: parte, la regina dall'altra. Attenzione a non confondere uno con l'altro. Perché, cioè,
2: ma no, ma dai,
1: no,
2: su. Uno è maschio.
1: Nel 2000
2: si vede che
1: non
2: si sa. È un orso maschio.
1: Sì, adesso lui riconosce lo schimasso.
2: Beh, certo, dagli occhi.
1: Ti mando a puvirli tu anche a te. Nel 2001, signore e signori, grande Teleton americano per le vittime dell'11 settembre. Perché lo dico? Perché una delle più attese interpreti sarà proprio Celine Dion, che interpreterà l'inno nazionale americano, God Bless America. E nel 2001 anche William Fife viene condannato a 25 anni di carcere, ha ucciso 5 donne a Montreal tra l'81 e il 99 e si dice che è l'assassino seriale più importante della storia del paese. Poi ti dico anche che nel 2009 viene arrestato e conferma la sua colpevolezza il famoso Vincent Lacroix. Ci hanno anche fatto un film, scandalo ovviamente, di uno di questi che si definivano i criminali con la cravatta. Ho finito.
2: Bene. Il proverbio dice: botte buona fa buon vino. È vero.
1: Verissimo.
2: Verissimo.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più
1: farebbero comodo.
0: Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: La clinica dentale Peidune è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equip per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidune, 9218 Boulevard La Corder, 323-3344.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: Cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 21 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, Luna e Marte in quadratura rendono faticosa la ripartenza, con poca energia e troppe responsabilità concentrate nelle stesse ore. Mercurio in opposizione aggiunge risposte evasive o istruzioni poco chiare. In ufficio stabilite che cosa viene prima e non fatevi carico anche dei ritardi altrui. Toro, entrate nella settimana con passo sicuro. La luna amica vi rende organizzati e resistenti. Marte aiuta a risolvere commissioni e imprevisti, mentre Venere contro complica una collaborazione. Se qualcuno non rispetta un accordo, ridefinite subito compiti e scadenze senza coprire ancora le mancanze altrui. Gemelli, Mercurio favorevole vi offre la battuta pronta e l'argomento giusto, mentre il Sole in quadratura rende più difficile tenere insieme lavoro, casa e scadenze. Giove amico porta comunque una risposta interessante. Accettate l'occasione, ma negoziate tempi realistici invece di promettere una consegna da record. Cancro, partenza sotto pressione. La luna in opposizione mette alla prova collaborazioni e rapporti. Mercurio contro rende le parole più taglienti, mentre il sole amico vi aiuta a restare concreti. Durante una riunione ascoltate le obiezioni, poi stabilite compiti e scadenze senza portarvi il risentimento fino a casa. Leone, entrate nella settimana con idee forti e una presenza che si nota. Mercurio amico sostiene riunioni e trattative, mentre Giove nel segno vi spinge a chiedere di più. Venere contro segnala però alleanze fragili prima di affidare un compito importante. Chiarite responsabilità ed aspettative. Vergine, entrate nella settimana con la luna amica più organizzati e resistenti del solito, mentre il sole nel segno vi rende autorevoli. Marte favorevole aiuta a risolvere un problema pratico. Prendete in mano la situazione, ma affidate almeno un compito a chi è perfettamente in grado di svolgerlo. Bilancia, Luna e Marte in quadratura rendono la ripartenza pesante, con scadenze, responsabilità familiari ed una stanchezza difficile da nascondere. Mercurio nel segno vi aiuta però a stabilire priorità chiare. Rispondete alle urgenze vere e rimandate ciò che qualcuno ha deciso di chiamare urgente solo per questa mattina. Scorpione, la settimana parte con basi solide, la luna amica vi rende organizzati e resistenti, mentre il sole favorevole sostiene autorevolezza e risultati. Venere nel segno facilita una collaborazione strategica. Presentate il progetto con poche parole e lasciate che siano preparazione e numeri a convincere chi decide. Sagittario, Mercurio amico vi rende rapidi e convincenti, mentre Giove favorevole amplia contatti e possibilità. Il sole contro mantiene però alta la pressione con chi ha autorità. Durante una riunione difendete il progetto senza sfidare ogni obiezione. Ottenere il via libera conta più che vincere il duello. Capricorno, la luna nel segno vi rende autorevoli e determinati, mentre il sole amico sostiene progetti ambiziosi. Mercurio contro complica però documenti e comunicazioni professionali. Presentate la vostra posizione con sicurezza, ma controllate allegati e cifre. Oggi la sostanza è ottima, la forma può tradirvi. Acquario, il confronto è inevitabile, ma Mercurio favorevole vi permette di gestirlo con intelligenza. Venere contro rende fragili alcune alleanze, mentre Giove opposto porta un interlocutore molto esigente. Definite responsabilità e scadenze senza lasciare zone grigie. Oggi la chiarezza protegge più della simpatia. Pesci, la luna amica vi fa ripartire con concretezza, mentre Venere e Marte favorevoli sostengono alleanze e iniziativa. Una persona affidata può aiutarvi a trasformare un'intuizione in un progetto realizzabile. Accettate il contributo e definite subito i prossimi passi, senza lasciare tutto alla buona volontà.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole e piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.

guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: tanto c'eri tu.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
5: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
6: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
7: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
5: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e presidente anche quello del Milan Paolo Schiaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
8: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
5: Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
4: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
9: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Chupalla, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca, che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
10: Emma Farnet, GR1.
4: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
3: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
11: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex e insiste. La posizione di Harry, quinto in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan, lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto «la dimenticheremo presto». Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo definito quasi euforico quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

penso magari con un po' di coraggio, prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica,

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto, fino alle 18 siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Bentrovati in questa giornata meravigliosa, uno perché siamo insieme, due perché c'è anche un po' di sole, tre per gli appassionati dei 16 gradi. Oggi sicuramente le temperature sono fresche come piacciono a noi, ma ancora una via di mezzo tra quell'estate che si sta per trasformare esattamente come gli alberi. Non so se avete notato, ma stanno cambiando colore, sì, perché comunque l'autunno astronomico inizia il 22-23 settembre. L'autunno meteorologico inizia il 1 settembre e termina il 30 novembre. Ora, quello che scegliete uguale. Oggi è il 21 settembre, domani è 22, quindi possiamo ufficializzare l'inizio dell'autunno per noi che siamo appassionati di tutte le stagioni e quindi le celebriamo una a una? Penso proprio di sì. Spero, insomma, di trasmettervi questo entusiasmo, perché so che in molti invece, se fosse per loro, sceglierebbero sempre l'estate. Ecco, io ho degli amici della Sardegna e della Sicilia che in effetti stanno un po' accusando il caldo, quindi vi saluto, vi abbraccio. So che non è sempre semplice figurarsi a Roma con 28 gradi fino al 21 settembre, ragazzi, lo sapete perché ve lo dico, perché per chi è arrivato a Montreal e soffre il fatto che manchi la spiaggia e quel caldo per cui si può fare il bagno fino a novembre, consolatevi sapendo che di là forse fa un po' troppo caldo, ecco. Comunque, il 23 settembre l'estate lascia il passo all'autunno, c'è l'equinozio, come ben sappiamo, e quindi, insomma, a me piace tantissimo questo periodo dell'anno. Poi sì, si ha la possibilità di uscire un po', andare anche ad apprezzare la natura e il suo cambiamento, sicuramente è ancora meglio. E poi sicuramente l'altra cosa che avrete notato se ci seguite sui social è ovviamente il premio Minerva dedicato quest'anno alla nostra meravigliosa Ivana Bombardieri. Trovate tutte le indicazioni sulla pagina dedicata, ma l'abbiamo ricondivisa anche noi sui nostri social, quindi potete, insomma, andarla a recuperare. Peraltro bellissima la foto della nostra Ivana Bombardieri. Elisabetta Polito scrive dal suo profilo: una leader che comprende che guidare significa anche aiutare gli altri a crescere. E insomma, poi ho scritto un sacco di belle cose. Appunto, la Polito scrive: ho voluto che questo premio riconoscesse una forte presenza femminile nella nostra comunità, una donna che guida, contribuisce e lascia il segno, rimanendo al tempo stesso con i piedi per terra e umile. Ed è per questo che rendiamo omaggio a Ivana Bombardieri. E noi non possiamo che essere d'accordo, ovviamente, con il premio Minerva e con Elisabetta Polito. Comunque bellissima foto. E detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica. E a proposito di donne che ispirano, beh, sicuramente Ivana Bombardieri ci ispira sempre, non soltanto per la sua bravura e per essere diventata un po' anche una leggenda della radiofonia, ma anche per la sua forza e coraggio.

chiamo io, chiami tu, insomma chiamate chi volete, basta che alzate la cornetta. No, questa non è una vecchia pubblicità, è solo un incentivo a non perdere l'occasione di dire quelle parole che fanno bene, che avete bisogno di dire e magari di farvi dire, è importante, quindi non rimandate quella telefonata. Questa era Gaia in diretta con noi sulle onde di CFM Video 1880 in questo buon pomeriggio. Allora, che dire, ci sono tantissime cose da dire. Intanto, com'è andato il vostro fine settimana? Spero fosse stata, cioè, scusate, oggi l'italiano l'abbiamo lasciato a casa, era stanco anche lui. Dico, spero che ieri sia stata l'occasione perfetta per venirci a trovare con Silvio Orvieto al parco, ovviamente per questo evento di beneficenza, per la ricerca, per debellare in qualche modo la malattia policistica renale. E insomma è stata veramente un'occasione bellissima per stare insieme, per raccontare anche questa nostra bellissima comunità. Anzi, grazie veramente a Silvio Orvieto per aver diciamo dato la possibilità anche di inserirci in questo contesto, a Luisa Miniaci, ovviamente Alessandro Fortino, che poi è quello che ha fatto proprio sì concretamente che tutto questo potesse avvenire, grazie anche ad Alexia Leblanc, che ha lavorato anche lui dietro le quinte per mettere questa connessione a distanza e questa puntata speciale di domenica. In tanti però, secondo me, questo weekend hanno detto un sacco di parolacce o magari sono stati molto felici di in realtà assistere a una delle gare più importanti, visto che si tratta del mondiale di ciclismo qui a Montreal. Quindi lo sappiamo, in realtà dal 19 al 22 settembre, dalle 6 alle 17 ci sono tutta una serie di cambiamenti. Infatti le uscite 58 e 60 dell'autostrada 15 direzione nord saranno chiuse. Stessa situazione ci sarà anche per la superstrada Bonaventure in direzione centro città, provenendo da Île-de-Serre, e così insomma altri bisogna monitorare anche la situazione dalla rive sud per arrivare all'isola di Montreal e insomma monitorare anche Ville-Marie, la rampa 7 della route 136, così come tratti della Notre-Dame Est, Atatequén, Saint-Antoine Est, che saranno le zone interessate dalle gare ciclistiche almeno fino a martedì alle ore 17. Voi lo sapete, le autorità consigliano ovviamente di utilizzare le app non d'incontro, che avete pensato? No, quelle delle mappe sicuramente per monitorare i cambiamenti e le chiusure, e soprattutto Waze, che una volta era considerata un'applicazione quasi illegale, adesso invece addirittura è consigliata dai principali media per riuscire in qualche modo a svincolarsi dal traffico cittadino dovuto poi appunto alla chiusura di tantissime strade, di zone intere. Quindi insomma dobbiamo tenere duro per ancora due settimane, visto che in questa settimana ci saranno ancora, si verranno disputate ancora le gare, la settimana successiva invece servirà alla Ville per rimettere tutto a posto. Noi intanto siamo arrivati al momento della novità di oggi. Novità del momento. Tutti i grandi successi su CFMV 1280. Il gruppo più rock del momento, le Bambole di Pezza, tornano pronte per questo mese, per questa nuova stagione. Il brano che stiamo per andare ad ascoltare unisce il loro sound super energetico, molto rock, ma anche un po' romantico. Insomma, si parla di fine dell'estate, dell'inizio di una nuova stagione, e le Bambole di Pezza hanno il pezzo pronto per ora, proprio per settembre, visto che questo è il titolo, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan. CFMB.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès.
5: Di una stronza ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

Ponza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza dal

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini

0: Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate a Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Vento del sud, tiro mancino, adesso spostiamoci in Columbia Britannica dove aumentano le voci su possibili elezioni provinciali anticipate. E, insomma, questa è sicuramente una delle notizie che dominerà la cronaca in questa settimana. E, insomma, da una parte c'è il primo ministro che potrebbe decidere di convocare gli elettori prima della scadenza naturale, mentre l'opposizione conservatrice invece attraversa una fase di forte instabilità interna. Intanto diversi deputati hanno lasciato il partito conservatore principale per unirsi ad altri schieramenti, quindi insomma c'è movimento anche in questo senso. Poi addirittura la leader conservatrice ha annunciato le dimissioni, il partito ha nominato un leader ad interim, insomma, quindi capiamo bene che c'è grande cambiamento in Columbia Britannica in questo momento. E restiamo sempre nella stessa provincia dove è arrivata una notizia giudiziaria: la provincia ha citato in giudizio OpenAI, l'azienda che sviluppa ChatGPT, in relazione alla sparatoria di Tumblr Ridge. Ne avevamo parlato già le settimane scorse, ma torna questa notizia. Secondo le autorità principali, prima dell'attacco sarebbero state rilevate minacce violente sulla piattaforma e OpenAI non avrebbe avvertito le autorità. La causa è stata poi depositata in California, dove ha sede l'azienda. E intanto a Ottawa riprendono oggi i lavori alla Camera dei Comuni e il leader conservatore Pierre Poilievre ha accusato il governo liberale di alimentare l'inflazione e di avere aumentato il deficit e alcune tasse. Intanto il primo ministro Mark Carney ha difeso invece le misure adottate dal suo governo per ridurre il costo della vita. Più tardi continueremo a parlare ovviamente di quello che succede in Canada e nel mondo. Prima però ci aspetta un'altra bella canzone, poi è 45 l'appuntamento con un Canadian content, quindi con una canzone canadese ma anche un po' italiana, dipende ovviamente dalla scaletta. Adesso non ce l'ho sotto mano, ma ovviamente restate con noi. Intanto Gioventile insieme a Mace con la loro Cinema.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pinneuve. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

E puntuali come sempre siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E questa so che è una delle vostre canzoni preferite, si tratta di un brano napoletano, Amore annasconnuto, e tutto questo avveniva nel magico mondo di Las Vegas. Durante la residency della Queen Celine Dion nel 2007 è nata questa collaborazione meravigliosa, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: April.

E con la sensualissima Mina in sottofondo continuiamo quest'ora insieme, subito dopo NEC, Se non ami, e poi entriamo insieme nella nuova ora del buon pomeriggio.

0: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
4: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino e della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
5: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
6: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Sandro Mazzola.
4: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è presente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nevio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
7: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
4: Da Milano con Vincenzo Carbutti, lì nello studio.
3: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
8: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
9: Emma Farnè, GR1.
3: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellofan, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
10: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
11: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana a 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo, definito quasi euforico, quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
9: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata quella di oggi, intanto sono 15 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché si rinizia con quella cosa per cui la percepita è più bassa della temperatura in sé per sé, quindi in realtà la percepita è di 14 gradi. Giornata, dicevamo, soleggiata con venti deboli, la minima per stasera scende a 6 gradi. Domani invece, martedì 22 settembre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli anche domani. La massima prevista sarà di 17 gradi, la minima di 8. Mercoledì ci aspetta un'altra giornata soleggiata con un leggero aumento delle temperature perché si arriva a una massima di 19 gradi.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, ovviamente YouTube, e anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete riascoltare le nostre puntate, le nostre interviste e anche le novità del momento, non in quanto canzoni ma anche le nuove trasmissioni radio, come quella dedicata all'opera, Nessun dorma, un maestro all'opera, a cura di Silvio Orvieto con il maestro Agyeman. È andata in onda la prima puntata settimana scorsa, potete riascoltarla proprio sul nostro canale YouTube. È gratuito e a voi non costa niente, ma per noi è importantissimo, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi piace il video, ovviamente lasciate un like. Stessa cosa vale anche per i nostri social, mi raccomando, faccio affidamento su di voi. Noi intanto continuiamo ovviamente con la musica, Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me. Fra poco parliamo anche di Laura Pausini, che ha fatto capolino a Madrid per il concerto di Shakira.

Spostiamoci adesso a Madrid, dove Laura Pausini è stata l'invitata speciale da Shakira sul palco dell'Estadio di Madrid in occasione appunto della residenza spagnola della superstar colombiana. Magari ne ascoltiamo un pezzettino di cosa è successo ieri sera.

Eh beh, insomma, due gigantesse sul palco. Del resto, la stessa Pausini dice che la mira da sempre, la conosce da sempre. Addirittura i suoi figli sono nati lo stesso giorno, la figlia di Laura e il figlio di Shakira, insomma tantissime cose in comune. In più, Antologia, uno dei brani più celebri di Shakira, è stato reinterpretato dalla Pausini nazionale nel suo album Io canto 2, progetto dedicato ovviamente alle grandi canzoni più belle di sempre, reinterpretate dalla nostra fantastica cantante di Solarolo, e quindi insomma siamo felicissimi per lei. E quindi insomma è stata una serata all'insegna sicuramente della musica e di due artiste straordinarie. E a proposito di reinterpretazioni, sicuramente la Pausini ascoltava Raff nella sua cameretta quando era un adolescente, e sicuramente ascoltava Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Raisin LM. Mirelle annonce alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirelle vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lodi Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200. Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Gigi D'Alessio ed Alfa con Genova e Napoli, abbiamo già avuto modo di ascoltarla in questo settembre inoltrato e l'abbiamo recuperata anche in questo lunedì, in questo buon pomeriggio. Parliamo adesso di elezioni in Quebec, a poco più di due settimane dalle elezioni provinciali. Il Parti québécois resta in testa nei sondaggi, mentre guadagna terreno il Parti conservateur du Québec e arretra invece il Parti libéral du Québec. Sul tavolo per gli intervistati, le priorità sono ben precise, e cioè il costo della vita. Almeno il 38% delle persone coinvolte, degli intervistati, ha detto appunto che il costo della vita è tra le principali preoccupazioni degli elettori. Seconda posizione per l'accesso alla sanità con il 25%. E poi ovviamente il pensiero che aleggia un po' su tutta la provincia, ma in tutto il Canada, è sicuramente la guerra commerciale con gli Stati Uniti, che aveva dominato una parte della campagna nelle prime settimane, è invece indicata come priorità al 9%, quindi è drasticamente scesa. Da questo sondaggio c'è anche torna ovviamente a far parlare di sé anche la sovranità del Quebec. In caso di referendum il 30% voterebbe sì, il 70% no, dopo la redistribuzione degli indecisi. Quindi diciamo questo un po' quello che è emerso dal sondaggio in questo momento di campagna elettorale. Comunque ovviamente vi terremo aggiornati come sempre sulle onde di CFMB 1280. Intanto torna una delle canzoni più ascoltate, Se If sta facendo veramente man bassa di tutti i premi e mi verrebbe dire anche di ascolti, e ce l'andiamo ad ascoltare nella sua Buona Domenica.

0: domenica.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Cosce di pollo 2,62 la libra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedionar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso in questo buon pomeriggio, e vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, Tommaso Paradiso, che non è mai uscito dalla vibe inconfondibile dei giornalisti, tanto che in occasione del decennale della pubblicazione della Hit Completamente, la Carosello Records ha annunciato l'uscita di Completamente Sold Out, quindi un'operazione nostalgica che tutti noi ci meritavamo. Sarà disponibile il 23 ottobre, e niente, ci ricordiamo quel periodo meraviglioso del 2016 in cui Completamente è rimasto in vetta alle classifiche per 100 settimane consecutivi, ma in realtà non ce ne siamo mai liberati. L'abbiamo ascoltato anche 2 settimane fa, se non sbaglio, per dire che quella Completamente ci ha completamente travolti, e in qualche modo è riuscito, secondo me, nell'operazione il gruppo dei giornalisti a fare sia un'operazione nostalgica, ma soprattutto a riuscire a già posizionarsi come un brano senza tempo, anche una band senza tempo, e questo secondo me gli ha dato anche da subito un certo tipo di successo, almeno questa è la mia opinione. Invece spostiamoci adesso negli Stati Uniti, perché questo è stato un fine settimana all'insegna del centenario di San Gennaro, soprattutto nella Grande Mela. Gli amici di Insieme Montreal, ma anche il nostro Ralph, ovviamente erano lì presenti. Ralph ci ha mandato anche delle foto bellissime, insomma, grande festa anche alla piccola Italia di New York, insomma, un modo diverso per

celebrare ed essere italiani all'estero in qualche modo. Insomma, appunto dai video sembrava tutto meraviglioso. E restiamo a New York, perché sul fronte internazionale il primo ministro Mark Carney è proprio oggi nella Grande Mela, dove sta partecipando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella stessa città arriverà anche il presidente americano Donald Trump, che domani terrà invece il suo discorso all'ONU. Avrà una serie di incontri bilaterali con diversi leader internazionali. Ovviamente tra gli argomenti sul tavolo non poteva mancare l'impatto dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina sui prezzi dell'energia. Trump incontrerà inoltre il presidente francese Emmanuel Macron e altri leader internazionali. Invece, almeno per il momento, non è previsto un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E proprio negli Stati Uniti Trump guarda anche alla competizione tecnologica con la Cina, una gara probabilmente che non avrà mai fine. Il presidente statunitense ha annunciato l'intenzione di rafforzare il coordinamento sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, mentre nei prossimi giorni è attesa anche una visita del presidente cinese Xi Jinping. E per ora è tutto, noi ovviamente continuiamo con la musica, ma prima però i nostri sponsor con un breve spazio pubblicitario.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Ed era il 2015 quando in radio si passava il brano Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni, primo passo per Parole in circolo, il suo album, questa canzone veramente come la definirei io, da spaccacuore, è pubblicato il 16 ottobre 2015 come primo estratto dall'album in studio, una canzone veramente meravigliosa che parla di lontananza e di amori sofferti, questo è poco ma sicuro, comunque veramente singolo memorabile e meraviglioso, un'intensa ballad realizzata insieme a Fortunato Zampaglione, musica e testo e Michele Canova, produzione, insomma il cantautore romano mette a fuoco questa istantanea dell'anima così profonda e meravigliosa e stupenda. Allora, abbiamo tantissime notizie oggi, soprattutto legate alla musica, e siamo quasi praticamente arrivati al brano canadese dell'ora.

Eh beh, l'abbiamo sentito Gianni Bodo con Albi e non poteva mancare con un brano canadese dell'ora scelto proprio dall'album di Gianni Bodo, con una canzone di insieme cantata insieme a Colleen Devlin, ovviamente dedicata alla nostra bella città. Noi forse non l'avevamo ancora ascoltata qui in onda, ma in realtà un brano di qualche anno fa, ma siamo felicissimi di ascoltarlo con voi adesso. Per voi ora, Montreal.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
5: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
6: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
7: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Sandro Mazzola.
5: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è presente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
8: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
5: Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
4: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
9: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca, che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
10: Emma Farnet, GR1.
4: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
11: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
12: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena, proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo, definito quasi euforico, quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Previsioni del tempo. Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata prevalentemente soleggiata quella di oggi, lunedì 21 settembre qui a Montreal. Settimana comunque all'insegna del bel tempo, anche se le temperature mostrano una graduale diminuzione rispetto a quella a cui ci avevano abituato. Cielo prevalentemente soleggiato con una massima di 16 gradi e una minima di 7. Domani invece martedì, alternanza di sole e nuvole con temperature comprese tra i 9 e i 17 gradi. Mercoledì invece altra giornata di sole, giornata un pochino più mite, cioè un leggero aumento della temperatura fino a 20 gradi, mentre la notte scende intorno ai 10. Quindi un inizio settimana fresco che poi andrà con calma riscaldandosi. CFMB. Bentrovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18, e ovviamente è stato un weekend anche all'insegna della musica. Infatti con la Pesce di Martino sono approdati a Toronto per questo evento organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, anche in collaborazione con Salty Music, insomma. La coppia, il duo, la band, come si definiscono loro, di musica leggerissima e splash, hanno presentato questo concerto acustico, intimo ed essenziale, voce e chitarra, anzi voci e chitarre. Insomma, è stato un grande successo. Trovate peraltro anche un po' un racconto attraverso i video proprio sulle nostre pagine social, così insomma potete anche voi sbirciare un po' come è andata questa serata dedicata alla musica italiana in Canada. E allora, visto che li abbiamo menzionati, noi ce l'andiamo ad ascoltare ovviamente con la loro musica leggerissima.

E parliamo adesso invece della grande Fiorella Mannoia, inarrestabile sia sul suo racconto sui social con il compagno Fabrizio, ma soprattutto sul palco, soprattutto quando si tratta di una buona causa. Torna infatti una nessuna e 100.000 2026 e ovviamente il concerto all'Arena di Verona che si sta tenendo in questo momento appunto in Italia, già registrato il tutto esaurito, ovviamente porta insieme tante voci della musica italiana e dello spettacolo attorno proprio alla grande Fiorella per questa manifestazione che unisce ovviamente musica ma anche impegno sociale proprio per contrastare la violenza contro le donne. E ormai è un evento che si ripete in questa meravigliosa cornice che è quella dell'Arena di Verona, e soprattutto poi lo potremo anche guardare noi, diciamo così, in differita il 25 novembre in prima serata su Rai 1, e quindi è in prossimità della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quindi insomma un evento meraviglioso che porta avanti una donna straordinaria appunto come Fiorella Mannoia. A questo proposito, infatti, andiamo ad ascoltare una delle sue canzoni, Combattente.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa, direttamente dall'arte tradizionale giapponese di ricostruire i pezzi andati in frantumi e rimetterli insieme con l'oro. E questo è proprio quello a cui fa riferimento la nostra fantastica artista triestina, se non sbaglio. C'è grande attesa anche per questo ritorno e per questo nuovo album omonimo, quindi Kintsugi. Parla ovviamente di dolore, di trasformazione e di rinascita, dico ovviamente perché esattamente così come la porcellana può andare in pezzi, così anche le persone ma possono anche rialzarsi, ricostruirsi e rinascere, esattamente come canta nella canzone. Lei torna dopo 4 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro, Back to the Future, e Elisa pubblicherà poi il nuovo album, appunto Kintsugi, proprio a novembre. L'attendiamo a braccia aperte e poi il prossimo anno celebrerà 30 anni di carriera era proprio a campo volo. Voi ovviamente state ascoltando CFMB 1280, il buon pomeriggio, restate con noi, arriva lo spazio quello più atteso, quello pubblicitario, quello che ci sostiene tutti i giorni, quindi grazie ovviamente a tutti i nostri sponsor. Anzi, se volete far parte della nostra radio e ovviamente sponsorizzare la vostra azienda, potete farlo, basta andare sul nostro sito www.cfmb.ca, dove c'è tutta una sezione dedicata a voi. Adesso invece ci spostiamo ovviamente a Bel Air, dove c'era il famoso principe di Bel Air. In quanti sanno a memoria la sigla italiana, ma anche quella inglese, insomma quella che preferite, va benissimo, basta che ci capiamo. E infatti la famosa villa di Los Angeles esiste e come dire, la serie culto degli anni 90 torna a far parlare proprio per la vendita di questa villa. Sapete quanto costa? No, io secondo me non avete un'idea di quanto può costare la villa del principe di Bel Air. Oltre 22 milioni, insomma. Peraltro la casa non è stata utilizzata nelle riprese interne ma solo per le esterne, come si fa spesso in questi casi, e il resto è stato ricostruito poi in studio. Insomma, la famosa sitcom che vedeva protagonista Will Smith, insomma, ancora in realtà ci piace tantissimo, perché parla di questo ragazzo che ovviamente è cresciuto in periferia con tutt'altre regole e si ritrova invece ad essere tra virgolette salvato dalla mamma, che lo manda a casa degli zii benestanti che provano a farlo studiare, a dargli un equilibrio, lo sport, eccetera eccetera, anche perché in assenza anche di un papà, come dire, la vita forse non era poi così semplice in periferia ed era meglio con gli zii che se ne prendono cura. C'è peraltro una scena del principe di Bel Air in cui Will Smith, però nel personaggio, racconta in realtà del fatto che il padre non c'è mai stato e che alla fine non importa che non ci sia per gli elementi, per i momenti importanti della sua vita, perché appunto non c'era prima e non ci sarà dopo. In realtà lo dice con grande amarezza. E insomma, in quella scena Will Smith si mette veramente a piangere, ci ha regalato veramente una puntata super super commovente, ma questa forse se la ricordano in pochi. Comunque, Principe di Bel Air è stato sicuramente culto. E tornando alla villa, allora intanto parliamo di 6.438 metri quadri. Io adesso secondo me bisognerebbe chiamare un arredatore, perché sennò ci vuole veramente tanta fantasia. Del resto, per 6 camere da letto e 7 bagni non è facilissimo, e peraltro insomma, come possiamo immaginare dall'esterno, anche l'interno non è poi così lontano e quindi ha con sé un'impostazione classica e signorina. Sicuramente anche degli elementi architettonici molto scenografici, questo è poco ma sicuro. Comunque deve essere meravigliosa, anche perché con tutte quelle sale finestrate, certo, poi insomma serve qualcuno che anche le pulisca, perché non è evidente poi mantenere una villa di quel genere. E poi appunto tra le numerose stanze con tantissime finestre c'è anche un tavolo per 8 persone. Vabbè, io mi aspettavo chissà che cosa, molto di più. Comunque ovviamente è mancabile anche piscina e giardino. Insomma, se siete interessati e avete quei quasi 23 milioni da spendere, volete trasferirvi a Los Angeles, beh, potete fare un'offerta. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain

canzone estiva, anzi non è una canzone estiva come canta Annalisa, che con questo brano ha comunque ottenuto il disco d'oro proprio in questi giorni. La certificazione è fresca fresca perché è di oggi e significa che il singolo ha superato le 100.000 copie, almeno secondo la Fimi, e insomma, quindi complimenti a questa artista incredibile. Disco d'oro Power Hits, insieme ovviamente a tanti altri, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, insieme alla Testa Gira di Fred De Palma, Anitta e Damischilla, insomma ce ne sono state tante diverse di canzoni che hanno avuto un grande successo in questa estate 2026 che stiamo per salutare, possiamo dire, perché sì, insomma fra poco entreremo nell'autunno e di conseguenza comunque avremo sicuramente le canzoni che abbiamo ascoltato in questa estate, ma anche le novità che sono arrivate in questo settembre. Noi continuiamo con la musica sempre sulle onde di CFMB 1280.

Bellissima anche questa versione di Elettra Lamborghini con Miss Keta, brano storico di Claudia Mori, poi presentato nella serata cover proprio da Elettra e Miss Keta. Noi ce lo siamo riascoltato volentieri in diretta qui sulle onde di CFMB 1280. Intanto vi ricordo, questo buon pomeriggio quasi sta per volgere al termine, però non vi preoccupate perché poi torniamo domani mattina e con tutta la programmazione di CFMB 1280, quindi ovviamente alle 5 l'appuntamento con Roberto Rantucci, alle 6 Varrestelli, Silvio Orvieto, che poi resta con noi dalle 10 alle 10.30 e domani sarà con noi ospite anche Mike Melino per la nostra mezz'ora insieme. Ovviamente parleremo di musica e molto altro. E a proposito di musica, noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco. Oggi veramente non ci siamo spostati troppo da Montreal, al massimo arriviamo fino a Toronto, chissà, addirittura forse fino a Milano, e ci porta Frank Moyo. Mio.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

stati con noi, vi do appuntamento a domani mattina alle 10 per quanto mi riguarda. Le trasmissioni in lingua italiana tornano domani mattina alle 5 con Roberto Rantucci, poi con Silvio Orvieto e Viva Restelli, poi si torna insieme con la nostra mezz'ora con Silvio Orvieto e poi le mattinate con me, Vittoria Zorfini, e vi lascio con una bella canzone, quella cantata da Gino Paoli per noi.